stanza calda, due piedi svelti e ballerini a dare calci al mare, è l'ultima estate da bambini, piccole giostre con tanta luce e poca gente.

il tempo lo sai che volerà, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo e per questo ti dico.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le mani, di Annunzio Piccio, Fast Service, località Pianodaccio di Teramo, al telefono 0.

0: è Ristorante Nero di Seppia. Eccoci qui, ci siamo, prego regia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E allora, prima parte, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico, naturalmente di 10 plus, le canzoni, i cantanti, gli autori, i cantautori che hanno fatto la musica leggera italiana. Bene, Sciolè, la Sirenetta da Riccardo Tortoretto in pieno centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi. Forza e coraggio. La Sirenetta da Riccardo a Tortoretto Lido. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento è Bangaranga di Dara, tutti i giorni sull'Amica, Radio Amica International. Bentornata estate, Garde Lido ci siamo, sempre aperti. Tortoretto Lido, Mugare Sirena, ristorante e pizzeria direttamente sul mare. Radio Amica International, sentiamo un po', prego, vai.

Rosa, divertente, rilassante, solare, radiosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate, come dire, con Radio Amica Internazionale, scusa se poco, vabbè, notizie importanti, arriva Top Clean, sentiamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Siamo arrivati così alle notizie importanti del giorno. Arriva il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone, solo la canzone, basta il nome, il titolo, pardon. Manda un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, come sarebbe il numero telefonico di Radio Amica Internazionale di Sant'Emobile Re, direzione di 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Sant'Emobile Re. Allora, eccola qui, eccolo qui il ristorante super a base di pesce Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari, al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ed eccola qua la canzone più più della settimana e oltre settimana, per un mese con noi, una bella canzone messicana che inizia a cantare quest'oggi, va bene? Ho voluto dare un omaggio ai mondiali e sarà con noi questa canzone per tutta, come dire, per tutto il tempo dei mondiali, un mese circa. Vabbè, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il segino di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno, arriva Garden Lido, sempre aperti da lunedì alla domenica, sempre, eccoci qua. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque ci siamo, signori, al momento del tempo che farà, una giornata che promette anche un po' di pioggia, specie nel pomeriggio. La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio piogge anche qui a Teramo. Venti moderati, dunque dicevamo, zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, fa caldo, speriamo che questa pioggia comporti anche l'arrivo un po' di aria fresca. Le temperature: L'Aquila più 15 più 24, Sulmona più 16 più 28, Pescara più 20 più 26, Chieti più 17 più 25, Teramo più 17 più 24, Genova più 19 più 24, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 20 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Queste quattro naturalmente. Dunque siamo arrivati con il giorno 11 di giugno, inizio del mondiale con Messico,
Sudafrica e vai Radio Mic per festeggiare i mondiali per tutto il mese. Chiaramente mi manderà una canzone dentro all'angolino speciale, la canzone più della settimana. Oltre la settimana sarà con noi un mese, va bene? Dunque, allora siamo arrivati al giorno numero 100.

0: 62, alla fine mancano 203, il sole è sorto alle 5:24, tramonta da stasera alle 20:26. Bene signori, allora abbiamo detto tutto e siamo arrivati al momento riservatissimo al notiziario del giorno. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu.

perfetto, eccoci qui, arrivati al momento del notiziario del giorno. In giugno 2026 San Barnaba segno più di aggiuncia al mondiale dei record alle 21 per apertura Messico Sudafrica e vai. E ancora le notizie più importanti che abbiamo, dunque stop sui medici di famiglia, il governo ritira la riforma, retromarcia sul decreto chiesto dalle regioni per far funzionare le nuove case della comunità, i sanitari dovranno garantire solo 6 ore di presenza settimanale nelle strutture. L'ira di Bertolaso che lascia il tavolo del ministero, profondamente deluso, le opposizioni, Schillacci chiarisca. No di Tajani, dubbi di Meloni, il governo evita lo scontro con le lobby dei dottori di base. Il muro dei due vice premier, le perplessità del sottosegretario Gemmato sul decreto un anno dal voto. Sulla scelta dell'esecutivo ha pesato anche il timore di uno sciopero generale della sanità. Scuola, pubblica amministrazione e forze di polizia vi libera l'uso dell'intelligenza artificiale. Non è il grande fratello, il Consiglio dei Ministri vara i decreti attuativi, sia la identificazione di persone nei luoghi pubblici con l'intelligenza artificiale. Le opposizioni si autorizzano la sorveglianza di massa. Sarà invece reato creare sistemi di intelligenza artificiale che mettono in pericolo l'incolumità individuale o pubblica per pene fino a 8 anni. E Piantedosi dice ogni decisione sottoposta anche però a revisione umana. Nordio, tutto sarà sotto il controllo della magistratura. Lavoro, niente licenziamenti, solo con gli algoritmi, la decisione resta umana. Le aziende dovranno indicare incidenza della tecnologia nelle scelte statali, alfabetizzazione di base e corsi di formazione per dipendenti pubblici. Polizia, nessun grande fratello, doppia autorizzazione per usare alcuni strumenti, resta vietato ogni forma di identificazione biometrica non collegate a reati specifici. E ancora per la scuola già stanziati 300 milioni di euro per formare i docenti nelle nuove competenze. E ancora il PIL cresce oltre le stime, Meloni aiuti al ceto medio, sale la produzione industriale, il tesoro crescita anche nel secondo trimestre, San Galli aliquota del 33% fino a 60 mila euro, la Premier no alla patrimoniale. C'è da dire una cosa molto importante, di là adesso di sinistra a destra c'è, quello che volete voi, però col governo Meloni a me sembra che sia tutto in crescita, tant'è anche le entrate, purtroppo per noi che dobbiamo pagare, però le entrate sono in aumento, ciò significa che può permettersi il lusso di farci uno sconticino sulle tasse. Ok, bene, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Iran, negoziati fermi, c'è della tregua. Trump dice abbiamo attaccato con forza durante la notte di ieri, va bene, oggi è giovedì 11 di giugno, hanno attaccato nella notte di mercoledì chiaramente, e stamattina il comando militare americano dice abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire, per il momento ci fermiamo qui aspettando l'Iran, che cosa decide. Ci stanno trattando da cretini, dice Trump. La minaccia dell'ex comandante Pasdaran, stavolta la guerra non si limiterà a questa regione, vabbè, sempre le solite cose. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. L'Italia dice no a Washington, non compreremo dagli USA le armi per aiutare l'Ucraina. Roma non aderirà al PUR, il meccanismo che prevede l'acquisto di bombe e sistemi di difesa americani da consegnare a Kiev. La decisione rischia di incrinare ancora i rapporti già difficili con la Casa Bianca. Dunque Rudy Crosetto incontra Essent negli Stati Uniti e nelle stesse ore Meloni vedrà Trump al G7. Meloni incontra a pranzo Tajani, serve un inviato europeo per Kiev. Il vertice è riservato sui dossier esteri. L'Italia attiverà i fondi SAFE, richieste di circa 7 miliardi di euro. Ancora Papa Leone ieri in Spagna a Barcellona contro Donald Trump, scatenare la guerra è vietato ai cristiani. Alla Sagrada Famiglia di Barcellona il Papa lancia un nuovo appello, la sicurezza nasce dalla giustizia e dal rispetto del diritto internazionale. L'incontro con i bimbi di una parrocchia, chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha ancora capito cos'è la vita. Bravo Papa Leone. Però fatto sta che dopo tutti attaccano Donald Trump nel momento in cui hanno bisogno, perché chiaramente ne hanno bisogno strettamente, e allora viva Trump, succede, la vita è fatta così, c'è da fare, vabbè. Veniamo a Belfast, assalti alle case, incendi e notti di violenze, a Belfast l'incubo della caccia al migrante. La rivolta è scoppiata dopo che un rifugiato ha tentato di decapitare un quarantenne in mezzo alla strada. Da lì si è scatenata una guerra con incendi, assalti alle case, notti di violenza, insomma Belfast è diventata vera una

cosa impossibile da viverci. In volo per portare l'Italia a un passo dalla Luna con Luca Parmitano, un sogno, dice, che si realizza. L'astronauta italiano sarà a bordo dell'Artemis 3, è una corsa geopolitica, ma seduto a fianco degli alleati, porterà avanti i valori europei di cooperazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Lega, attenzione Salvini governatori, Zaia, non viviamo di nostalgismi. Duro confronto al Consiglio federale, il segretario basta parlare di Vannacci, il Doge chiede di rilanciare il Partito del Nord come la CSU. Nomine in stallo. Siri, un errore sostenere Draghi e rimprovera i presidenti di regione, difendete i leader. Il generale sulla 7, Matteo ha usato me per 500.000 voti, io ora ho 100.000 iscritti. Meloni, lei è la destra utente. E ancora, Elly Schlein contro il premio di maggioranza, ma cancellato, almeno modificato, dice la Schlein. La leader democratica e suoi, sembra che il centrodestra stia preparando l'invito a non andare a votare. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie. Dunque, la nuova Corte d'Appello, già 50 anni fa la sede doveva essere qui, inaugurata l'ex caserma Manara a Roma. Il presidente Meliadò, un trasferimento che il giornale Messaggero ha annunciato nel 1970, aula magna intitolata a Occorso e Amato. Omaggio ai due giudici vittime del terrorismo, Pirelli del CSM, magistrati non devono mai essere lasciati soli. CSM, le regole per le toghe, notizie solo con note scritte, obbligo di rettifica. Approvate linee guida per i PM, niente interviste sulle inchieste, conferenza stampa in casi davvero eccezionali. L'inchiesta sul ponte dello Stretto, pronti favori per altri magistrati. Gli indagati avrebbero contattato un'altra toga, i PM cercano tra smartphone e computer sotto sequestro i contatti con le società che realizzeranno il progetto. Miele, ho sparato alto l'imbarazzo della scelta, voglio cariche ben remunerate, non come l'authority per la privacy. Beh, insomma, pensate un po', la poltrona fa sempre gola. La truffa dei messaggi, rubati 200.000 euro, malato di SLA. Risparmi di famiglia volatilizzati in pochi attimi con qualche click, l'ennesima truffa del finto poliziotto, questa volta architettato con un falso messaggio proveniente dalla società che eroga le carte di credito, ha colpito un 54enne affetto a SLA, sclerosi laterale amiotrofica di Cremona. L'uomo, agganciato attraverso un messaggio inviato da un falso circuito Nexi, che lo metteva in allerta su un ovviamente resistente tentativo di svuotare il suo conto corrente, per cui ha dato i suoi dati chiaramente e sono partiti 200.000 euro. Pensate un po'. Dunque, Rimini, assolto Luiz da Silva, non ho ucciso Pierina, lui vince la giustizia. La 80enne è stata massacrata con 29 coltellate nell'ottobre 2023. La sentenza dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la procura annuncia ricorso. Per il PM senegalese ha agito per celare la relazione con la nuora della vittima, ma le prove sono state ritenute insufficienti. Nella decisione hanno pesato mancanze di tracce di DNA, impronte o immagini sul luogo del delitto. Sorelline scomparse dalla casa famiglia, il padre, qualcuno le ha portate via. Sara e Alisia, 12-16 anni, originari di Minturno Latina, sono sparite da una struttura protetta in Abruzzo. Resta un mistero, la scomparsa di due sorelline, la 16enne Alisia e dalla 12enne Sara di Giacinto, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Ieri la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per sottrazione di minori. Veniamo a Teramo e dintorni subito. Allora andiamo con la prima notizia, truffa agli anziani, anche qui sventati 5 tentativi. Lo stratagemma usato è quello del finto carabinieri che telefona e chiede soldi per evitare il problema al nipote, pensate un po'. Va bene, mio figlio morto per un incidente, i suoi organi ne hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne è caduto dalla finestra e su un gesto estremo stava montando la zanzariera. Stiamo parlando di Francesco Marziale. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica, conosceva ben 4 lingue. In terza media, con il suo disegno, aveva partecipato a un concorso per la donazione e lo aveva vinto. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Sala chiusa a 3 alla città ostaggio della regione. Dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Presidente della provincia, immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male alla nostra città. Isola del Gran Sasso, il neo sindaco Di Marco ha nominato nuova giunta. Il neoeletto sindaco di Isola Giancarlo Di Marco ha nominato la giunta comunale. Ieri sera c'è stato il consiglio di insediamento con il suo giuramento e la nomina dei capigruppo e delle commissioni consigliari. Nuovi parcheggi in Piazza Verde, avanti al cantiere l'ex mercato coperto, ricavati 9 posti. 9 posti auto ricavati nell'area davanti al cantiere, l'ex mercato coperto di Piazza Verdi. Una misura

0: pensata, come precisa l'assessore ai lavori pubblici di Marcantonio, per attenuare i disagi causati dagli interventi per il Braga. E ancora, frana e scontro sulla via, su avvio dei lavori a Castelnuovo di Campli. L'opposizione del cantiere da 7 milioni di euro non è mai partito. Il sindaco rassicura, entro fine mese pronto il progetto. Nel 2017 una frana segnò in modo profondo il territorio di Castelnuovo di Campli e i suoi abitanti, uno smottamento importante che fece scattare l'evacuazione di 200 residenti. E ancora un triangolare di VIP per i bambini Gesù. Sabato lo stadio Bonolis di Teramo aprirà le sue porte al triangolare benefico Abruzzo di Cuore, un gol per i bambini Gesù. Un appuntamento che unisce calcio, spettacolo e solidarietà. Ci sarà anche l'attrice Elisa Deusanio, mentre nazionale attori sarà guidata da Giancarlo Oddi e capitanata da Domenico Fortunato. La squadra schiererà Maurizio Mattioli, Di Netto Davoli, Stefano Masciarelli, Samuele Carrino, Francesco Cicchella ed altri. Naturalmente, e ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo. Naturalmente, tira fuoco sull'autostrada Tortoreto, autostrada bloccata per ore, la 14. In fiamme il carico di sacchi di farina. L'incendio sulla corsia a sud si estende anche alla Serpaglia, ai lati della carreggiata. Il camionista è riuscito a mettersi in salvo, uscendo in tempo dalla cabina e dando l'allarme. Discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per le rimozioni di vincoli. A Notaresco i progetti contestati. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Violenza sessuale, ora cadono le accuse. La procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi Sant'Egidio alla Vibrata, incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finiti agli arresti domiciliari e poi scarcerati. A fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, consigliere Adriano Orfanelli, incarico diretto affidato alla provincia, ora aspettiamo gli operai. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia: ospizio ed ex ospedale, edifici cadono a pezzi a Giulianova. Lo storico complesso sanitario al centro di idee che di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra colli di murature ed infissi interni. Via delle Vella a doppio senso, i no superano quota 400 firme oggi in banchetto al mercato, sempre a Giulianova. Il comitato contrario al cambio di viabilità continua la campagna per chiedere al comune di annullare la decisione, perché in via Town delle Vella si va adesso in doppia corsia, cosa che non vogliono i residenti. Nuovo lido dedicato a Sbirulino. L'offerta turistica giugliese si arricchisce di uno spazio pensato per le famiglie. Via libera a Roseto, all'agibilità, la lucciola riapre dopo 5 anni di stop. In fase conclusiva i lavori per l'adeguamento della struttura. Spiagge utilizzabili a giorni, lo stabilimento entro fine mese. Auto e moto si scontrano all'incrocio sulla statale 16 di Roseto, il traffico in tilt. Disagi sulla statale 16 ieri tra le 12.30 e le 13.30 per un incidente all'incrocio in via Marcacci e la statale 16 per cause ancora in corso di accertamento. Una Fiat Panda e la moto Yamaha si sono scontrate, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso, il centauro 50enne di Montesilvano è rimasto ferito e trasportato in ospedale. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia: l'avviso Roseto, niente elettricità giovedì mattina nella zona nord per lavori da parte dell'Enel. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso. E ancora andiamo avanti, a Silvi mancano i medici, file di ore, proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazioni e buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. L'ultimo dottore in servizio al paese, pensionato dal 1 giugno, e gli utenti si riversano in massa sulla costa. E ancora, Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura, l'area del museo archeologico. E ancora, festa dello sport con gli studenti a Silvia, atletica, calcio e pickleball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio di Silvi. Signori, chiudiamo l'ultima notizia: centri estivi pronti gli aiuti per le famiglie in difficoltà, parte l'avviso del comune di Pineto. Adesso andiamo chiaramente al momento riservato allo sport, perché è l'ultima pagina del nostro notiziario. Allora, ci siamo, inizia la Coppa del Mondo tra Messico, Canada e Stati Uniti, dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali. L'algoritmo dice Spagna, davanti a Francia, Argentina, Brasile. e vedremo un po' che succede. Alle 21 la Zecca, la cerimonia d'inizio con la partita tra Messico e Sudafrica. Tante le favorite per la vittoria, dal Portogallo di Ronaldo alla Spagna di Yamal, occhi puntati anche sul Brasile di Ancelotti, non fosse altro perché c'è un conduttore, un condottiero anzi, che si chiama a Carlo Ancelotti, che insomma le sfide le sa preparare e vincere. La Coppa del Mondo del gigantismo dei grandi giocatori, il mondo, pensate un po', gioca ancora Messi, è l'ultimo mondiale, e gioca ancora Ronaldo, 41 anni, sarà l'ultimo mondiale, staremo a vedere. Da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani e tanti protagonisti della Serie A italiana in campo, tra club e il Milan la squadra con più rappresentanti, 10, anche perché il Milan aveva tutti stranieri, quindi è facile arrivare poi al gran finale. Vediamo al calciomercato. Solé, Inter, accordo a 20 milioni, gli azzurri trattano con l'Udinese, il difensore vogliono provvedere dalla Lazio. Solot, Juventus a fuoco lento, la Roma spinge per Alai Begovic, il mister bianco saluta il Monza, su di lui Cremonese, Pisa e Verona per tentare di tornare subito in Serie A. E ancora veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pescara, Gorgoni rimane in vantaggio, sono dell'avviso che Gorgoni ha fatto veramente bene, ha fatto miracoli a Pescara, dunque dovrebbe ripartire lui, ma intanto si pensa anche a Parigi, a Boucher eccetera, insomma vediamo un po'. Il tecnico romano tentato anche al Sudtirol, Gorgone, resta in stand by la pista Boucher, mentre per la squadra insomma si stanno facendo naturalmente i primi passi, si segue anche da vicino Giacomo Parigi, attaccante del Latina, quest'anno ha segnato 17 reti. Il Campobasso riparte da Bruno, Stellone, Vispesero, c'è l'addio. E ancora veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. L'Aquila è corsa 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico. Sulla lista dei rossoblù i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci, non c'è chiaramente Capellacci, che molto probabilmente rimarrà alla Sant'Egidiese se dovesse andare poi in Serie D, insomma immaginate un po'. E allora Sant'Egidiese Grassina si giocherà al Fadini di Giulianova. I giocatori hanno detto, i giocatori della Sant'Egidiese, la squadra vista a Grassina non era la stessa che voi conoscete, abbiamo forse avuto un po' paura, oppure eravamo pressati un po' dall'opinione pubblica, da tutti chiaramente, tifosi, perché era una partita importantissima. Questo 2-1 veramente ci dà la gioia per arrivare a questa finalissima al Fadini, tutto al completo, pienone, naturalmente, per una partita che porterà la Sant'Egidiese molto probabilmente alla Serie D, pensate un po'. Vabbè, il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile gestire Pistilli. L'avvocato Fondai di Pistilli dice aspetti poco chiari sulla situazione del club, e c'è davvero qualcosa che non va. Si complica la trattativa, ma lo sapevo già, per la cessione del Chieti e Giuseppe Pistilli, ma insomma bisogna pagare 1 milione e mezzo di euro tra arretrati, tra stipendi ai giocatori eccetera, e come si pensa di ripartire da un campionato eccellenza spendendo 1 milione e mezzo di euro? Ma a me sembra assurdo, tanto per cominciare, tanto per gradire il caffè che costa 1 milione e mezzo di euro, ma sembra da matti, a meno che questo signor Pistilli non abbia soldi, che non sa più cosa farne, va bene. Allora, un altro discorso. Teramo, caos Grosseto, Teramo spera, il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la Serie C, ma se non dovesse andare bene il 16 giugno c'è poi c'è anche la possibilità che qualche domanda delle società iscritte può essere bocciato dalla Lega, e qui si inserisce il Teramo Calcio, che è al primo posto, ripeto, tra le squadre da ripescare. Vediamo Giulianova, Misuraca voglio restare, il centrocampista in giallorosso, sto benissimo. E allora chiaramente bisogna ridefinire l'organico del Giulianova Calcio, il presidente Muccicone comincia davvero a dare stabilità a questa società, l'ha riformata quest'anno ancora di più. perché vuole che ognuno al suo posto faccia il suo dovere per portare Giulianova sempre più in alto. Staremo a vedere. Intanto l'ultima notizia riguarda il Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio. Perfetto, bene, anche perché dai primi di luglio 10 massimo 15 tutti via in allenamento. Vabbè signori, è tutto per il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', attenzione prego, ricordo stasera parte il mondiale di calcio, Radio Amica onora il tutto con una bella canzone messicana che ci farà compagnia per un mese nell'angolino importante che si chiama la canzone più della settimana, oltre la settimana per un mese. Vabbè. Andiamo con gli appunti di Amica International, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica International? 10 plus, 10 autori, cantanti, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sant'E Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Di Sant'E Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, signori, ci siamo. È il momento delle notizie riservate. Prima ancora dei nostri super festival. E allora sentiamo un po' questa, vai.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con naturalmente le notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scrivi il titolo della canzone, invia la Radio Amica al 335-6564-507 tramite messaggino WhatsApp. Vai. Allora, ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, presso il Residence Tortorella al 347 37 64 271. E poi ricordo anche che da oggi, 11 di giugno, inizia il mondiale di calcio, inizia anche, c'è anche la canzone nuova messicana che ci farà compagnia per un mese, naturalmente ci farà ballare tutti. E vai, hola. Dunque, vabbè, abbiamo pensato a tutto, eh. Allora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un mondo di risparmio, servizi e qualità. Va bene, dunque andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi giovedì 11, non si può sbagliare, carta e cartone stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. Allora, oggi giovedì si torna a giocare, andiamo con l'angolo della fortuna. E vai signori, ci siamo, prego regia, eccoci.
1: Tieni Contemporaneamente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso al momento riservato, logicamente, alla fortuna. Concorso numero 93, stasera in palio 177 milioni e 500 mila euro. E vai! Dunque, concorso 93, dicevamo, passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze e Genova. Numeri consigliati 67, 69, 74, abbinati al 45-46. Ripeto, 67, 69, 74, abbinati al 45-46 su Firenze e Genova. Su Venezia in ruota nazionale 42, 44, 49 abbinati al 37, 38, ripeto 42, 44, 49 abbinati al 37, 38 su Venezia in ruota nazionale. Buona fortuna a tutti, va bene. Tra poco le farmacie di turno, prima ancora naturalmente le canzoni sotto l'ombrellone. Vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene, bene. Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Bene, andiamo con Termocittà Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. A Mocione Bellante Moretti, ad Atria Picella, Piede Silvi di Febo, a Giulianova, Farmacia Comunale, via Trieste. In Val Librata, Farmacia Comunale Sant'Egidio, a Roseto Mannella, a Montefino, Farmacia Montefino, Valvomano, Farmacia degli Esposti, via Nazionale 3 Cermignano, a Casalisola, a Savini, a Montorio Merlini, a Campri Farmacia del Corso, sulla Laga Piccioni, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Bene, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Allora, andiamo, vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Mica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito adesso alle super classifiche della settimana. Allora, riguarda questa volta la musica, le canzoni, i dischi più venduti. Al primo posto Paul McCartney, The Boys, Dungeon Lane, nuovo brano. Al secondo Michael Jackson, Thriller. Al terzo Tiziano Ferro, Sono un grande. Al quarto Bruce Springsteen, Live from Asbury Park 2024 con la sua The L Street Band. Al quinto Sal Da Vinci, Per sempre sì. Al sesto 883, Gli anni d'oro. Al settimo Boards for Canada, Inferno. L'ottavo BTS, Orang. Al nono Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi Lorenzo Salvetti, che ha vinto Amici con Stupida vita. Ah, dunque, nel radio la più richiesta, Serena Brancale, Al mio paese. Al al secondo posto Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Deci, Runway. Al quinto Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al sesto troviamo Giovanotti Alfa, Buon Vento. Poi Olivia Rodrigo, Drop Dead. Francesco Gabbani, Summer Funk. Complimenti. E c'è anche Achille Lauro al nono posto con Comuni Immortali. Bene, allora signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, e ci siamo davvero subito, più di quanto pensi. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti. Giusto, l'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento dell'oroscopo del giorno. Giovedì 11 giugno, Ariete, la luna del tuo segno, per la prima parte della giornata ti rimette in contatto con una ferita che di tanto in tanto si fa sentire. Toro, nel pomeriggio luna entra nel tuo segno, mentre Venere, l'altro pianeta che ti governa, continua ad andare mano nella mano con Giove. Gemelli, la configurazione alimenta il tuo ottimismo e ti induce a essere di maniche larghe nella gestione del danaro. Cancro, per tutta la mattinata puoi contare sull'ispirazione che la luna ti mette a disposizione del lavoro, settore nel quale sembri deciso a esporti. Leone, la giornata favorisce un atteggiamento un po' sognante che poi nel pomeriggio lascia spazio a un modo di far diverso nei confronti delle scadenze che ti aspettano al lavoro. Vergine, nel lavoro inizia subito a prepararti, nei prossimi giorni la configurazione cambia e ci saranno nuove energie. E ancora Bilancia, la giornata ti fa una sorta di proposta di quelle da prendere o lasciare, può renderti disponibile a cambiare gli occhiali con cui guardare qualcosa che interferisce nella relazione col tuo partner. Scorpione, tra i disegni del cielo relativi al tuo segno oggi è previsto un piccolo aiuto per la salute, forse c'è qualcosa che rientra nei binari. Una preoccupazione che non ha motivo di essere, Sagittario, con alcuni ingredienti della nostra vita conviviamo come se dovessero durare per sempre, poi succede qualcosa che ne regola l'esistenza e scopriamo che un certo evento è stato totalmente digerito e le tossine eliminate. Capricorno, al pomeriggio la luna entra nel settore legato alla sfera più piacevole e divertente della vita, alimentando la tua creatività. Acquario, c'è ancora una leggera eccitazione, l'aria è qualcosa che ti rende un po' irrequieto e che ti induce a ripensare le cose come se nel lavoro avessi il timore di non essere all'altezza. Pesci, per finire, oggi il tuo romanticismo tende a lievitare come se il maggiordomo celeste ti avesse calzato sul naso occhiali con le lenti rosa che trasformano tutto quello che vedi, evidenziandone gli aspetti armoniosi. Perfetto, meglio di così. Vabbè, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto i programmi in televisione. Beh, insomma, stasera si comincia Rai 1 alle 20:30, 8:30, Messico, Sudafrica, calcio. Rai 2, mondiali di calcio. Su Rai 2, la sottile linea delle vendetta. Su Rai 3, Overland, Lifestyle. Su Rete 4, Quarto Grado. Su Canale 5, Montmartre. Italia 1, Sarabanda Celebrity. La 7, Piazza Pulita. Su TV 8, Io Prima di Te, film. Su 3, 9, Sinceramente Persia con Valentina Persia. Spettacolo comico. Bene, allora. Allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, le Grandi Marche, i consigli architetto, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, lo shop online, indirizzo di parolotrade.it. Perfetto. Cosa stavamo sicuramente parlando su Radio Amica, il momento di 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Veniamo ai nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice, scadenza 30 giugno. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 11 giugno, stasera va a Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Veniamo adesso invece a un'altra notizia, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo Radio Amica International. Tifa Pregi 6, ok, ci siamo anche noi, grazie e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi naturalmente, grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid, hai preso due piccioni con un'auto, officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, così dunque, all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba Apostolo. Bene, oggi c'è inizia la grande avventura dunque del mondiale di calcio 2026. Si comincia stasera col Messico e vabbè, dunque poi parleremo anche di queste notizie. L'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, via libera l'utilizzo per indagini di polizia, sì alla identificazione dei luoghi pubblici, no a licenziamenti con l'algoritmo. Stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Trump ha attaccato ancora l'Iran, il Papa, un cristiano, non fa le guerre. Il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, così è stato. Infatti hanno attaccato ieri sera, stamattina alle 7, è arrivata dal comando militare americano lo stop, abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire. Stop, nient'altro. L'Italia, le armi per Kiev, niente acquisti agli USA. La Premier vede Tajani, inviato europeo per l'Ucraina. Alle 21 l'apertura stasera, abbiamo detto, del mondiale di calcio, che ci terrà tutti quanti attaccati alla televisione. Si inizia con Messico, Sudafrica, al via il mondiale dei record. E ancora Lauro, Achille Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti. E vai, il segno più bello del giorno, il segno del Sagittario. Signori, ci diamo una botta di energia. Va bene, allora ci siamo, prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Oh mamma, dunque allora, andiamo adesso con prima parte naturalmente, il ristorante Nero di Seppia. Eccoci qui, ci siamo, prego regia.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E allora, prima parte, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico, naturalmente di 10 plus, le canzoni, i cantanti, gli autori, i cantautori che hanno fatto la musica leggera italiana. Bene, Cholè, la sirenetta da Riccardo Tortoretolido in pieno centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi.

0: 900, via D'Annunzio 121 a Taramo, momenti irripetibili, anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la popolarità non basta volerla, bisogna anche meritarsela, va bene? Perfetto. Dunque, su questo non c'è dubbio. Allora, andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, naturalmente la parte orchestrale qui a Radio Amica International. C'era una volta il West è il brano, dirige orchestra il maestro Ennio Morricone. Bene, cambierà tutto da oggi, perché inizia il mondiale. Naturalmente andiamo in Messico con una bellissima canzone messicana. Da oggi la canzone più della settimana, oltre la settimana, con noi fino a quando ci sarà il campionato del mondo, naturalmente, che dura un mesetto, mi sembra. Bene, allora noi andremo con questa canzone che parte da oggi. Ale, alla grande, vabbè. Insomma, quante iniziative farà di mica per voi, eh? Abbiamo scelto una canzone messicana bellissima, vabbè. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, radiosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate, come dire, con Radio Amica Internazionale. Scusa se poco, vabbè. Notizie importanti, arriva Top Clean, sentiamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E siamo arrivati così alle notizie importanti del giorno. Arriva il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone, solo la canzone, basta il nome, il titolo, pardon. Manda un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, come sarebbe il numero telefonico di Radio Amica Internazionale di Sante Bovi del Re, direzionale 5 a San Nicolo Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Sante Bovi del Re. Allora, eccola qui, eccolo qui il ristorante super a base di pesce Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari, al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ed eccola qua la canzone più della settimana, e oltre la settimana, per un mese con noi, una bella canzone messicana che inizia a cantare quest'oggi, va bene? Ho voluto dare un omaggio ai mondiali, e sarà con noi questa canzone per tutta, come dire, per tutto il tempo dei mondiali, un mese circa, vabbè. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il seggiolo di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno, arriva Garde e Lido, sempre aperti da lunedì alla domenica, sempre, eccoci qua. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde e Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla profumi Robaria, al telefono 861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. I raise the- Ok, bene bene, dunque ci siamo signori, il momento del tempo che farà, una giornata che promette anche un po' di pioggia, specie nel pomeriggio. La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio piogge anche qui a Teramo. Venti moderati, dunque dicevamo, zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, fa caldo. Speriamo che questa pioggia comporti anche l'arrivo un po' di aria fresca. Le temperature: L'Aquila più 15 più 24, Sulmona più 16 più 28, Pescara più 20 più 26, Chieti più 17 più 25, Teramo più 17 più 24, Genova più 19 più 24, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 20 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Queste quattro naturalmente. Dunque siamo arrivati con il giorno 11 di giugno, inizio del mondiale con Messico Sudafrica, e vai ragazzi amica, per festeggiare i mondiali per tutto il mese chiaramente mi manderà una canzone dentro all'angolino speciale, la canzone più più della settimana, oltre la settimana sarà con noi un mese, va bene. Dunque allora siamo arrivati al giorno numero 162, alla fine mancano 203, il sole è sorto alle 5:24, tramonto da stasera alle 20:26. Bene signori, allora abbiamo detto tutto e siamo arrivati al momento riservatissimo, al notiziario del giorno. Prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

Perfetto, eccoci qui, arrivati al momento del notiziario del giorno. In questo giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba Apostolo, il segno più del giorno, il segno sagittario. Si comincia col mondiale dei record alle 21, per apertura del mondiale con Messico, Sudafrica. E vai. E ancora le notizie più importanti che abbiamo. Dunque, stop sui medici di famiglia, il governo ritira la riforma, retromarcia sul decreto chiesto dalle regioni per far funzionare le nuove case della comunità. I sanitari dovranno garantire solo 6 ore di presenza settimanale nelle strutture. L'ira di Bertolaso che lascia il tavolo del ministero, profondamente deluso. Le opposizioni, Schillacci chiarisca. No di Tajani, dubbi di Meloni, il governo evita lo scontro con il lobby dei dottori di base. Il muro di due vice premier, le perplessità del sottosegretario Gemmato sul decreto un anno dal voto. Sulla scelta dell'esecutivo ha pesato anche il timore di uno sciopero generale della sanità. Scuola, pubblica amministrazione e forze di polizia vi libera l'uso dell'intelligenza artificiale. Non è il grande fratello, il Consiglio dei Ministri vale i decreti attuativi, sia la identificazione di persone nei luoghi pubblici con l'intelligenza artificiale. Le opposizioni si autorizzano la sorveglianza di massa. Sarà invece reato creare sistemi di intelligenza artificiale che mettono in pericolo l'incolumità individuale o pubblica per pene fino a 8 anni. E Piantedosi dice ogni decisione sottoposta anche però a revisione umana. Nordio, tutto sarà sotto il controllo della magistratura. Lavoro, niente licenziamenti, solo con gli algoritmi. La decisione resta umana. Le aziende dovranno indicare incidenza della tecnologia nelle scelte statali. Alfabetizzazione di base e corsi di formazione per dipendenti pubblici. Polizia, nessun grande fratello. Doppia autorizzazione per usare alcuni strumenti. Resta vietato ogni forma di identificazione biometrica non collegate a reati specifici. E ancora, per la scuola già stanziati 300 milioni di euro per formare i docenti nelle nuove competenze. E ancora, il PIL cresce oltre le stime. Meloni, aiuti al ceto medio, sale la produzione industriale, il tesoro, crescita anche nel secondo trimestre. Sangalli, aliquota del 33% fino a 60 mila euro, la premier no alla patrimoniale. C'è da dire una cosa molto importante, di là a destra, di sinistra a destra, cioè quello che volete voi, però col governo Meloni a me sembra che sia tutto in crescita, tant'è anche le entrate, purtroppo per noi che dobbiamo pagare, però le entrate sono in aumento, ciò significa che può permettersi il lusso di farci uno sconticino sulle tasse. Ok, bene, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Iran, negoziati fermi, c'è della tregua. Trump dice abbiamo attaccato con forza durante la notte di ieri, va bene, oggi è giovedì 11 di giugno, hanno attaccato nella notte di mercoledì chiaramente, e stamattina il comando militare americano dice abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire, per il momento ci fermiamo qui aspettando l'Iran che cosa decide. Ci stanno trattando da cretini, dice Trump. La minaccia dell'ex comandante Pasdaran, stavolta la guerra non si limiterà a questa regione, vabbè, sempre le solite cose. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. L'Italia dice no a Washington, non compreremo dagli USA le armi per aiutare l'Ucraina. Roma non aderirà al PUR, il meccanismo che prevede l'acquisto di bombe e sistemi di difesa americani da consegnare a Kiev. La decisione rischia di incrinare ancora i rapporti già difficili con la Casa Bianca. Dunque, Rudy Crosetto incontra Essent negli Stati Uniti e nelle stesse ore Meloni vedrà Trump al G7. Meloni incontra a pranzo Tajani, serve un inviato europeo per Kiev. Il vertice è riservato sui dossier esteri. L'Italia attiverà i fondi SAFE, richieste di circa 7 miliardi di euro. Ancora, Papa Leone ieri in Spagna a Barcellona contro Donald Trump, scatenare la guerra è vietato ai cristiani. Alla Sagrada Famiglia di Barcellona il Papa lancia un nuovo appello: la sicurezza nasce dalla giustizia e dal rispetto del diritto internazionale. L'incontro con i bimbi di una parrocchia, chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha ancora capito cos'è la vita. Bravo Papa Leone. Però fatto sta che dopo tutti attaccano Donald Trump nel momento in cui hanno bisogno, perché chiaramente ne hanno bisogno strettamente, e allora viva Trump. Succede, la vita è fatta così, c'è da fare. Vabbè. Veniamo a Belfast, assalti alle
case, incendi e noti di violenza, a Belfast l'incubo della caccia al migrante. La rivolta è scoppiata dopo che un rifugiato ha tentato di decapitare un quarantenne in mezzo alla strada. Da lì si è scatenata una guerra con incendi, assalti alle case, notti di violenza, insomma Belfast è diventata davvero una cosa impossibile da viverci. In volo per portare l'Italia a un passo dalla luna con Luca Parmitano, un sogno dice che si realizza. L'astronauta italiano sarà a bordo dell'Artemis 3, è una corsa geopolitica ma seduto a fianco degli alleati, porterà avanti i valori europei di cooperazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Lega, attenzione Salvini governatori, Zaia non viviamo di nostalgismi. Duro confronto al Consiglio federale, il segretario basta parlare di Vannacci, il Doge chiede di rilanciare il Partito del Nord come la CSU. Nome in stallo. Siri, un errore sostenere Draghi e rimprovera i presidenti di regione, difendete i leader. Il generale sulla 7, Matteo ha usato me per 500.000 voti, io ora ho 100.000 iscritti. Meloni, lei è la destra autentica. E ancora, Elis Line contro il premio di maggioranza va cancellato, almeno modificato, dice la Sline. La leader democratica e suoi sembra che il centrodestra stia preparando l'invito a non andare a votare. E ancora veniamo adesso alle altre notizie. Dunque, la nuova corte d'appello, già 50 anni fa la sede doveva essere qui, inaugurata l'ex caserma Manara a Roma. Il presidente Megliadò, un trasferimento che il giornale Messaggero aveva annunciato nel 1970, aula magna intitolata a Occorso e Amato. Omaggio ai due giudici vittime del terrorismo, Pirelli del CSM, magistrati non devono mai essere lasciati soli. CSM, le regole per le toghe, notizie solo con note scritte, obbligo di rettifica. Approvate linee guida per i PM, niente interviste sulle inchieste, conferenza stampa in casi davvero eccezionali. L'inchiesta sul ponte dello Stretto, pronti favori per altri magistrati. Gli indagati avrebbero contattato un'altra toga, i PM cercano tra smartphone e computer sotto sequestro i contatti con le società che realizzeranno il progetto. Miele, ho sparato alto l'imbarazzo della scelta. Voglio cariche ben remunerate, non come l'authority per la privacy. Beh, insomma, pensate un po', la poltrona fa sempre gola. La truffa dei messaggi, rubati 200.000 euro, malato di SLA. Risparmi di famiglia volatilizzati in pochi attimi con qualche click. L'ennesima truffa del finto poliziotto, questa volta architettato con un falso messaggio proveniente dalla società che eroga le carte di credito, ha colpito un 54enne affetto a SLA, sclerosi laterale amiotrofica di Cremona. L'uomo agganciato attraverso un messaggio inviato da un falso circuito Nexi che lo metteva in allerta su un ovviamente resistente tentativo di svuotare il suo conto corrente, per cui ha dato i suoi dati chiaramente e sono partiti 200.000 euro. Pensate un po'. Dunque, Rimini, assolto Luis da Silva, non ha ucciso Pierina, lui vince la giustizia, la ottantenne è stata massacrata con 29 coltellate nell'ottobre 2023. La sentenza dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la procura annuncia ricorso. Per il PM senegalese ha agito per celare la relazione con la nuora della vittima, ma le prove sono state ritenute insufficienti. Nella decisione hanno pesato mancanze di tracce di DNA, impronte o immagini sul luogo del delitto. Sorelline scomparse dalla casa famiglia, il padre, qualcuno le ha portate via. Sara e Alisia, 12-16 anni, originari di Minturno Latina, sono sparite da una struttura protetta in Abruzzo. Resta un mistero, scomparse di due sorelline, la 16enne Alisia e dalla 12enne Sara di Giacinto, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Ieri la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per sottrazione di minori. Veniamo a Teramo e dintorni subito. Allora andiamo con la prima notizia, truffa agli anziani, anche qui sventati 5 tentativi. Lo stratagemma usato è quello del finto carabinieri che telefona e chiede soldi per evitare il problema al nipote, pensate un po'. Va bene, mio figlio è morto per un incidente, i suoi organi ne hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne è caduto dalla finestra e su un gesto estremo stava montando la zanzariera. Stiamo parlando di Francesco Marziale. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica, conosceva ben 4 lingue. In terza media con il suo disegno aveva partecipato a un concorso per la donazione del sangue e lo aveva vinto. E ancora vediamo adesso un'altra notizia. Sala chiusa da 3 anni d'Angelo, il presidente della provincia, la città ostaggio della regione. Dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Il presidente della provincia, immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male alla nostra città.
Isola del Gran Sasso, il neo sindaco Di Marco ha nominato nuova giunta. Il neoeletto sindaco di Isola, Giancarlo Di Marco, ha nominato la giunta comunale. Ieri sera c'è stato il consiglio di insediamento con il suo giuramento e la nomina dei capigruppo e delle commissioni consigliari.

abitanti, uno smottamento importante che fece scattare l'evacuazione di 200 residenti. E ancora un triangolare di VIP per i bambini Gesù. Sabato lo stadio Monolisi di Teramo aprirà le sue porte al triangolare benefico Abruzzo di Cuore, un gol per i bambini Gesù. Un appuntamento che unisce calcio, spettacolo e solidarietà. Ci sarà anche l'attrice Elisa Deusanio, mentre nazionale attori sarà guidata da Giancarlo Oddi e capitanata da Domenico Fortunato. La squadra schiererà Maurizio Mattioli, Di Netto Davoli, Stefano Masciarelli, Samuele Carrino, Francesco Cicchella ed altri naturalmente. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo. Naturalmente tira fuoco su autostrada Tortoreto, autostrada bloccata per ore, la 14, in fiamme il carico di sacchi di farina. L'incendio sulla corsia a sud si estende anche alla Serpaglia ai lati della carreggiata. Il camionista è riuscito a mettersi in salvo uscendo in tempo dalla cabina e dando l'allarme. Discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per le rimozioni di vincoli. A Notaresco i progetti contestati. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Violenza sessuale, ora cadono le accuse. La procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi Sant'Egidio alla Vibrata incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finiti agli arresti domiciliari e poi scarcerati. A fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, consigliere Adriano Orfanelli, incarico diretto affidato alla provincia, ora aspettiamo gli operai. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia: ospizio ed ex ospedali, edifici cadono a pezzi a Giulianova. Lo storico complesso sanitario è al centro di idee che di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra crolli di murature ed infissi interni. Via delle Vella a doppio senso, i no superano quota 400 firme oggi in banchetto al mercato, sempre a Giulianova. Il comitato contrario al cambio di viabilità continua la campagna per chiedere al comune di annullare la decisione, perché in via Town delle Vella si va adesso in doppia corsia, cosa che non vogliono i residenti. Nuovo lido dedicato a Sbirulino. L'offerta turistica giugliese si arricchisce di uno spazio pensato per le famiglie. Via libera a Roseto, all'agibilità, la lucciola riapre dopo 5 anni di stop. In fase conclusiva i lavori per l'adeguamento della struttura. Spiagge utilizzabili a giorni, lo stabilimento entro fine mese. Auto e moto scontrano l'incrocio sulla statale 16 di Roseto, il traffico in tilt. Disagi sulla statale 16 ieri tra le 12.30 e le 13.30 per un incidente all'incrocio in via Marcacci e la statale 16 per cause ancora in corso di accertamento. Una Fiat Panda e la moto Yamaha si sono scontrate, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso e il centauro cinquantenne di Montesilvano è rimasto ferito e trasportato in ospedale. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia: l'avviso Roseto, niente elettricità giovedì mattina nella zona nord per lavori da parte dell'Enel. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso. E ancora andiamo avanti, a Silvi mancano i medici, file di ore, proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazioni e buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. L'ultimo dottore in servizio al paese, pensionato dal 1 giugno, e gli utenti si riversano in massa sulla costa. E ancora, Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura, l'area del museo archeologico. E ancora, festa dello sport con gli studenti, a Silvi, atletica, calcio e pickleball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio di Silvi. Signori, chiudiamo l'ultima notizia: centri estivi pronti gli aiuti per le famiglie in difficoltà, parte l'avviso del comune di Pineto. Adesso andiamo chiaramente al momento riservato allo sport, perché è l'ultima pagina del nostro notiziario. Allora, ci siamo, inizia la Coppa del Mondo tra Messico, Canada e Stati Uniti, dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali. L'algoritmo dice Spagna davanti a Francia, Argentina, Brasile. E vedremo un po' che succede. Alle 21 la Azteca, la cerimonia d'inizio con la partita tra Messico e Sudafrica. Tante le favorite per la vittoria, dal Portogallo di Ronaldo alla Spagna di Yamal, occhi puntati anche sul Brasile di Ancelotti, non fosse altro perché c'è un condottiero che si chiama Carlo Ancelotti, che insomma le sfide le sa preparare e vincere. La Coppa del Mondo del gigantismo dei grandi giocatori del mondo, pensate un po', gioca ancora a Messi, è l'ultimo mondiale, e gioca ancora Ronaldo, 41 anni, sarà l'ultimo mondiale, staremo a vedere. Da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani e tanti

0: 20 protagonisti della Serie A italiana in campo, tra club e il Milan la squadra con più rappresentanti, 10, anche perché il Milan aveva tutti stranieri, quindi è facile arrivare poi al gran finale. Veniamo al calciomercato. Solè Inter, accordo a 20 milioni, gli azzurri trattano con l'Udinese, il difensore vogliono provvedere della Lazio. Solot Juventus a fuoco lento, la Roma spinge per Alai Begovic, il mister bianco saluta il Monza, su di lui Cremonese, Pisa e Verona per tentare tornare subito in Serie A. Veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pescara, Gorgoni rimane in vantaggio, sono dell'avviso che Gorgoni ha fatto veramente bene, ha fatto miracoli a Pescara, dunque dovrebbe ripartire lui, ma intanto si pensa anche a Parigi, a Boucher eccetera, insomma vediamo un po'. Il tecnico romano tentato anche a Sudtirol, Gorgone resta in stand by la pista Boucher, mentre per la squadra insomma si stanno facendo naturalmente i primi passi, si segue anche da vicino Giacomo Parigi, attaccante del Latina, quest'anno ha segnato 17 reti. Il Campobasso riparte da Bruno, Stellone vi spesero, c'è l'addio. E ancora veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. L'Aquila è corsa a 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico. Sulla lista dei rossoblù i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci, non c'è chiaramente Cappellacci, che molto probabilmente rimarrà alla Santi Giudiese se dovesse andare poi in Serie D, insomma immaginate un po'. E allora Santi Giudiese Grassina si giocherà al Fadini di Giulianova, i giocatori hanno detto, i giocatori della Santa Giudiese, la squadra vista a Grassina non era la stessa che voi conoscete, abbiamo forse avuto un po' paura, oppure eravamo pressati un po' dall'opinione pubblica, da tutti chiaramente, i tifosi, perché era una partita importantissima. Questo 2-1 veramente ci dà la gioia per arrivare a questa finalissima al Fadini, tutto al completo, pienone, naturalmente per una partita che porterà la Santa Giudiese molto probabilmente alla Serie D, pensate un po', vabbè. Il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile gestire Pistilli, l'avvocato Fondai di Pistilli dice aspetti poco chiari sulla situazione del club, e c'è davvero qualcosa che non va, si complica la trattativa, ma lo sapevo già, per la cessione del Chieti e Giuseppe Pistilli, ma insomma bisogna pagare €1,5 milioni di euro tra arretrati, tra stipendi ai giocatori eccetera, e come si pensa di ripartire da un campionato eccellenza spendendo €1,5 milioni di euro? Ma a me sembra assurdo, tanto per cominciare, tanto per gradire il caffè che costa €1,5 milioni di euro, ma sembra da matti, a meno che quel signor Pistilli non abbia soldi, che non sa più cosa farne, va bene. Allora, un altro discorso, Teramo caos Grosseto, Teramo spera, il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la Serie C, ma se non dovesse andare bene il 16 giugno c'è poi c'è la possibilità che qualche domanda delle società iscritte può essere bocciato dalla Lega, e qui si inserisce il Teramo Calcio che è al primo posto, ripeto, tra le squadre da ripescare. Vediamo Giulianova, Misuraca voglio restare, il centrocampista in giro rosso, sto benissimo. E allora chiaramente bisogna ridefinire l'organico del Giulianova Calcio, il presidente Muccicone comincia davvero a dare stabilità a questa società, l'ha riformata quest'anno ancora di più, perché vuole che ognuno al suo posto faccia il suo dovere portare Giulianova sempre più in alto, staremo a vedere. Intanto l'ultima notizia riguarda il Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio, perfetto, bene, anche perché dai primi di luglio 10 massimo 15 tutti via in allenamento. Vabbè signori, è tutto per il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', attenzione prego, ricordo stasera parte il mondiale di calcio, Radio Amica onora il tutto con una bella canzone messicana che ci farà compagnia per un mese nell'angolino importante che si chiama la canzone più della settimana, oltre la settimana per un mese. Vabbè, andiamo con gli appunti di Amica Internazionale, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica International? 10 plus, 10 autori, cantanti, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sant'E Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Di Sant'E Mobile Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, signori, ci siamo, è il momento delle notizie riservate, prima ancora dei nostri super festival. Allora, sentiamo un po' questa, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con naturalmente le notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scrivi il titolo della canzone, invia la Radio Amica al 335-6564-507 tramite messaggino WhatsApp. Vai. Allora, ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce e Tortoletto Alto, in presso il Residence Tortorella al 347 37 64 271. E poi ricordo anche che da oggi, 11 di giugno, inizia il Mondiale di Calcio, inizia anche, c'è anche la canzone nuova messicana che ci farà compagnia per un mese, naturalmente ci farà ballare tutti. E vai, hola. Dunque, vabbè, abbiamo pensato a tutto, eh. Allora, stazione servizio EP Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Un mondo di risparmio, servizi e qualità. Va bene, dunque andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi giovedì 11, non si può sbagliare. Carta e cartone stasera, dopo le 20, sotto il portone di casa. Allora, oggi giovedì si torna a giocare. Andiamo con l'angolo della fortuna. E vai, signori, ci siamo. Prego regia, eccoci.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito del adesso il momento riservato logicamente alla fortuna, concorso numero 93, stasera in palio 177 milioni e 500 mila euro, e vai dunque, concorso 93 dicevamo, passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 67, 69, 74 abbinate al 45, 46, ripeto 67, 69, 74 abbinate al 45, 46 su Firenze, Genova. Su Venezia in ruota nazionale 42, 44, 49 abbinate al 37, 38, ripeto 42, 44, 49 abbinate al 37, 38 su Venezia in ruota nazionale. Buona fortuna a tutti, va bene. Tra poco le farmacie di turno, prima ancora naturalmente le canzoni sotto l'ombrellone. Vai!
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Bene, andiamo con Termocittà Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. A Moscione Bellante Moretti, ad Atria Picella, Piede Silvi di Febo, a Giulianova, Farmacia Comunale, via Trieste. In Valibrata, Farmacia Comunale Sant'Egidio, a Roseto Mannella, a Montefino, Farmacia Montefino, Valvomano, Farmacia degli Esposti, via Nazionale 3 Cermignano, a Casalisola Savini, a Montorio Merlini, a Campri Farmacia del Corso, sulla Laga Piccioni, Termocittà Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Bene, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con sosta gustosa. Allora, andiamo, vai!
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque Radio Mica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito adesso alle super classifiche della settimana. Allora, riguarda questa volta la musica, le canzoni, i dischi più venduti. Al primo posto Paul McCartney, The Boys, Dungeon Lane, il nuovo brano. Al secondo Michael Jackson, Thriller. Al terzo Tiziano Ferro, Sono un grande. Al quarto Bruce Springsteen, Live from Asbury Park 2024 con la sua The Air Street Band. Al quinto Sal Da Vinci, Per sempre sì. Al sesto 883, Gli anni d'oro. Al settimo Boards for Canada, Inferno. L'ottavo BTS, Orang. Al nono Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi Lorenzo Salvetti, che ha vinto Amici con Stupida vita. Dunque, nel radio la più richiesta Serena Brancale, Al mio paese. Al secondo posto Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Deci, Runway. Al quinto Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al sesto troviamo Giovanotti, Alfa, Buon Vento, poi Olivia Rodrigo, Drop Dead, Francesco Gabbani, Summer Funk, complimenti. E c'è anche Achille Lauro al nono posto con Comuni Immortali. Bene, allora signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, e ci siamo davvero subito, subito, subito, più di quanto pensi. Vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente alla Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento dell'oroscopo del giorno. Giovedì 11 giugno, Ariete, la luna del tuo segno per la prima parte della giornata ti rimette in contatto con una ferita che di tanto in tanto si fa sentire. Toro, nel pomeriggio luna entra nel tuo segno, mentre Venere, l'altro pianeta che ti governa, continua ad andare mano nella mano con Giove. Gemelli, la configurazione alimenta il tuo ottimismo e ti induce a essere di maniche larghe nella gestione del danaro. Cancro, per tutta la mattinata puoi contare sull'ispirazione che la luna ti mette a disposizione del lavoro, settore nel quale sembri deciso a esporti. Leone, la giornata favorisce un atteggiamento un po' sognante che poi nel pomeriggio lascia spazio a un modo di far diverso nei confronti delle scadenze che ti aspettano al lavoro. Vergine, nel lavoro inizia subito a prepararti, nei prossimi giorni la configurazione cambia e ci saranno nuove energie. E ancora Bilancia, la giornata ti fa una sorta di proposta di quelle da prendere o lasciare, può renderti disponibile a cambiare gli occhiali con cui guardare qualcosa che interferisce nella relazione col tuo partner. Scorpione, tra i disegni del cielo relativi al tuo segno oggi è previsto un piccolo aiuto per la salute, forse c'è qualcosa che rientra nei binari. Una preoccupazione che non ha motivo di essere, Sagittario, con alcuni ingredienti della nostra vita conviviamo come se dovessero durare per sempre, poi succede qualcosa che ne regola l'esistenza e scopriamo che un certo evento è stato totalmente digerito e le tossine eliminate. Capricorno, al pomeriggio la luna entra nel settore legato alla sfera più piacevole e divertente della vita, alimentando la tua creatività. Acquario, c'è ancora una leggera eccitazione, l'aria è qualcosa che ti rende un po' irrequieto e che ti induce a ripensare le cose come se nel lavoro avessi il timore di non essere all'altezza. Pesci, per finire, oggi il tuo romanticismo tende a lievitare come se il maggiordomo celeste ti avesse calzato sul naso occhiali con le lenti rosa che trasformano tutto quello che vedi evidenziandone gli aspetti armoniosi. Perfetto, meglio di così. Vabbè, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto i programmi in televisione. Beh, insomma, stasera si comincia Rai 1 alle 20:30, 8:30 Messico Sudafrica calcio, Rai 2 mondiali di calcio, su Rai 2 la sottile linea delle vendette, su Rai 3 Overland Lifestyle, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 Montmartre, Italia 1 Sarabanda Celebrity, la 7 Piazza Pulita, su TV8 in prima Io prima di te film, su 39 Sinceramente Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli architetto, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti, Abelante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, lo shop online, indirizzo di parolotrade.it. perfetto, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica, il momento di 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Veniamo ai nostri festival, una foto per estate, partecipare semplice, scadenza 30 giugno. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 11 giugno, stasera va a Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Veniamo adesso invece a un'altra notizia, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo Radio Amica International. Ok, ci siamo anche noi, grazie e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi naturalmente. Grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo. Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque, all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba Apostolo. Bene, oggi c'è inizia la grande avventura dunque del mondiale di calcio 2026. Si comincia stasera col Messico. Dunque, poi parleremo anche di queste notizie: l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, via libera all'utilizzo per indagini di polizia, sì alla identificazione dei luoghi pubblici, no a licenziamenti con l'algoritmo. Stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Trump ha attaccato ancora l'Iran, il Papa, un cristiano, non fa le guerre. Il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, così è stato. Infatti hanno attaccato ieri sera, stamattina alle 7, è arrivata dal comando militare americano lo stop, abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire. Stop, nient'altro. L'Italia, le armi per Kiev, niente acquisti agli USA. La Premier vede Tajani, inviato europeo per l'Ucraina. Alle 21 l'apertura stasera, abbiamo detto, del mondiale di calcio, che ci terrà tutti quanti attaccati alla televisione. Si inizia con Messico, Sudafrica, al via il mondiale dei record. E ancora Lauro, Achille Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti. E vai, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Signori, ci diamo una botta di energia. Va bene? Allora ci siamo, prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Oh mamma, dunque allora, andiamo adesso con prima parte naturalmente, è il ristorante Nero di Seppia. Eccoci qui, ci siamo, prego regia.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E allora, prima parte, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico, naturalmente di 10 plus, le canzoni, i cantanti, gli autori, i cantautori che hanno fatto la musica leggera italiana. Bene, Cholè, la sirenetta da Riccardo Tortoretolido in pieno centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi. Forza e coraggio, la sirenetta da Riccardo a Tortoretolido. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, doveva nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento è Bangaranga di Dara, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. Bentornata estate, Gardelido ci siamo, sempre aperti, Tortoretolido, Mugare Sirena, ristorante e pizzeria direttamente sul mare. Perfetto, bene. Allora, andiamo avanti perché adesso abbiamo la massima del giorno dall'amica Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così. Dunque andiamo subito con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la popolarità non basta volerla, bisogna anche meritarsela. Va bene? Perfetto. Dunque, su questo non c'è dubbio. Allora, andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, naturalmente la parte orchestrale qui a Radio Mica International. C'era una volta il West è il brano, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. Bene, cambierà tutto da oggi, perché inizia il mondiale. Naturalmente andiamo in Messico con una bellissima canzone messicana. Da oggi la canzone più della settimana, oltre la settimana, con noi fino a quando ci sarà il campionato del mondo, naturalmente, che dura un mesetto, mi sembra. Bene, allora noi andremo con questa canzone che parte da oggi. Ale, alla grande, vabbè. E insomma, quante iniziative farà di mica per voi, Abbiamo scelto una canzone messicana bellissima, vabbè. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, radiosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate, come dire, con Radio Mica Internazionale. Scusa se poco, vabbè. Notizie importanti, arriva Top Clean, sentiamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. E siamo arrivati così alle notizie importanti del giorno. Arriva il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone, solo la canzone, basta il nome, il titolo, pardon. Manda un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, come sarebbe il numero telefonico di Radio Mica Internazionale di Sante Mobile Arredi, direzionale 5 a San Nicolo Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Arredi. Allora, eccola qui, eccolo qui il ristorante super a base di pesce Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari, al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ed eccola qua la canzone più della settimana e oltre la settimana, per un mese con noi, una bella canzone messicana che inizia a cantare quest'oggi, va bene? Ho voluto dare un omaggio ai mondiali e sarà con noi questa canzone per tutta tutto il tempo dei mondiali, un mese circa, vabbè. A 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il stagione di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900 Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno, arriva Garden Lido, sempre aperti da lunedì alla domenica, sempre, eccoci qua.
1: We do it all night long. Yeah.
0: Ed eccolo l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque ci siamo signori, il momento del tempo che farà, una giornata che promette anche un po' di pioggia, specie nel pomeriggio. La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio piogge anche qui a Teramo. Venti moderati, dunque dicevamo, zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, fa caldo. Speriamo che questa pioggia comporti anche l'arrivo un po' di aria fresca, eh. Le temperature: L'Aquila più 15 più 24, Sulmona più 16 più 28, Pescara più 20 più 26, Chieti più 17 più 25, Teramo più 17 più 24, Genova più 19 più 24, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 20 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Queste quattro naturalmente. Dunque siamo arrivati con il giorno 11 di giugno, inizio del mondiale con Messico, Sudafrica, e vai Radio Amica per festeggiare i mondiali, per tutto il mese. Chiaramente mi manderà una canzone dentro all'angolino speciale, la canzone più più della settimana. Oltre la settimana sarà con noi un mese, va bene. Dunque, allora siamo arrivati al giorno numero 162, alla fine mancano 203. Il sole è sorto alle 5:24, tramonta stasera alle 20:26. Bene signori, allora abbiamo detto tutto e siamo arrivati al momento riservatissimo, al notiziario del giorno. Prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Perfetto, eccoci qui, arrivati al momento del notiziario del giorno. In questo giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba Apostolo, il segno più del giorno, il segno sagittario. Si comincia col mondiale dei record alle 21, per apertura del mondiale con Messico, Sudafrica. E vai. E ancora le notizie più importanti che abbiamo. Dunque, stop sui medici di famiglia, il governo ritira la riforma, retromarcia sul decreto chiesto dalle regioni per far funzionare le nuove case della comunità. I sanitari dovranno garantire solo 6 ore di presenza settimanale nelle strutture. L'ira di Bertolaso che lascia il tavolo del ministero, profondamente deluso. Le opposizioni, Schillacci chiarisca. No di Tajani, dubbi di Meloni, il governo evita lo scontro con il lobby dei dottori di base. Il muro dei due vice premier, le perplessità del sottosegretario Gemmato sul decreto un anno dal voto. Sulla scelta dell'esecutivo ha pesato anche il timore di uno sciopero generale della sanità. Scuola, pubblica amministrazione e forze di polizia vi libera l'uso dell'intelligenza artificiale. Non è il grande fratello, il Consiglio dei Ministri vale i decreti attuativi, sia la identificazione di persone nei luoghi pubblici con l'intelligenza artificiale. Le opposizioni si autorizzano la sorveglianza di massa. Sarà invece reato creare sistemi di intelligenza artificiale che mettono in pericolo l'incolumità individuale o pubblica per pene fino a 8 anni. E Piantedosi dice ogni decisione sottoposta anche però a revisione umana. Nordio, tutto sarà sotto il controllo della magistratura. Lavoro, niente licenziamenti, solo con gli algoritmi. La decisione resta umana. Le aziende dovranno indicare incidenza della tecnologia nelle scelte statali. Alfabetizzazione di base e corsi di formazione per dipendenti pubblici. Polizia, nessun grande fratello. Doppia autorizzazione per usare alcuni strumenti. Resta vietato ogni forma di identificazione biometrica non collegate a reati specifici. E ancora, per la scuola, già stanziati 300 milioni di euro per formare i docenti nelle nuove competenze. E ancora, il PIL cresce oltre le stime. Meloni, aiuti al ceto medio, sale la produzione industriale, il tesoro, crescita anche nel secondo trimestre. San Galli, aliquota del 33% fino a 60 mila euro, la Premier no alla patrimoniale. C'è da dire una cosa molto importante, di là a destra, di sinistra a destra, cioè quello che volete voi, però col governo Meloni a me sembra che sia tutto in crescita, tant'è anche le entrate, purtroppo per noi che dobbiamo pagare, però le entrate sono in aumento, ciò significa che può permettersi il lusso di farci uno sconticino sulle tasse. Ok, bene, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Iran, negoziati fermi, c'è della tregua. Trump dice abbiamo attaccato con forza durante la notte di ieri, va bene, oggi è giovedì 11 di giugno, hanno attaccato nella notte di mercoledì chiaramente, e stamattina il comando militare americano dice abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire, per il momento ci fermiamo qui aspettando l'Iran che cosa decide. Ci stanno trattando da cretini, dice Trump. La minaccia dell'ex comandante Pasdaran, stavolta la guerra non si limiterà a questa regione, vabbè, sempre le solite cose. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. L'Italia dice no a Washington, non compreremo dagli USA le armi per aiutare l'Ucraina. Roma non aderirà al PUR, il meccanismo che prevede l'acquisto di bombe e sistemi di difesa americani da consegnare a Kiev. La decisione rischia di incrinare ancora i rapporti già difficili con la Casa Bianca. Dunque, Rudy Crosetto incontra Essent negli Stati Uniti e nelle stesse ore Meloni vedrà Trump al G7. Meloni incontra a pranzo Tajani, serve un inviato europeo per Kiev. Il vertice riservato sui dossier esteri. L'Italia attiverà i fondi SAFE, richieste di circa 7 miliardi di euro. Ancora, Papa Leone ieri in Spagna a Barcellona contro Donald Trump, scatenare la guerra è vietato ai cristiani. Alla Sagrada Famiglia di Barcellona il Papa lancia un nuovo appello: la sicurezza nasce dalla giustizia e dal rispetto del diritto internazionale. L'incontro con i bimbi di una parrocchia, chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha ancora capito cos'è la vita. Bravo Papa Leone. Però fatto sta che dopo tutti attaccano Donald Trump nel momento in cui hanno bisogno, perché chiaramente ne hanno bisogno strettamente, e allora viva Trump. Succede, la vita è fatta così, c'è da fare. Vabbè. Veniamo a Belfast, assalti alle
case, incendi e notti di violenze a Belfast, l'incubo della caccia al migrante. La rivolta è scoppiata dopo che un rifugiato ha tentato di decapitare un quarantenne in mezzo alla strada. Da lì si è scatenata una guerra con incendi, assalti alle case, notti di violenza. Insomma, Belfast è diventata davvero una cosa impossibile da viverci. In volo per portare l'Italia a un passo dalla luna con Luca Parmitano. Un sogno, dice, che si realizza. L'astronauta italiano sarà a bordo dell'Artemis 3, è una corsa geopolitica, ma seduto a fianco degli alleati, porterà avanti i valori europei di cooperazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Lega, attenzione Salvini governatori, Zaia non viviamo di nostalgismi. Duro confronto al Consiglio federale, il segretario basta parlare di Vannacci, il Doge chiede di rilanciare il Partito del Nord come la CSU. Nomi in stallo. Siri, un errore sostenere Draghi e rimprovera i presidenti di regione, difendete i leader. Il generale sulla 7, Matteo ha usato me per 500.000 voti, io ora ho 100.000 iscritti. Meloni, lei è la destra autentica. E ancora, Elis Line contro il premio di maggioranza va cancellato, almeno modificato, dice la Sline. La leader democratica e suoi, sembra che il centrodestra stia preparando l'invito a non andare a votare. E ancora veniamo adesso alle altre notizie. Dunque, la nuova corte d'appello, già 50 anni fa la sede doveva essere qui, inaugurata l'ex caserma Manara a Roma. Il presidente Megliadò, un trasferimento che il giornale Messaggero aveva annunciato nel 1970, aula magna intitolata a Occorso e Amato. Roma Gioia, i due giudici vittime del terrorismo, Pirelli del CSM, magistrati non devono mai essere lasciati soli. CSM, le regole per le toghe, notizie solo con note scritte, obbligo di rettifica. Approvate linee guida per i PM, niente interviste sulle inchieste, conferenza stampa in casi davvero eccezionali. L'inchiesta sul ponte dello Stretto, pronti favori per altri magistrati. Gli indagati avrebbero contattato un'altra toga, i PM cercano tra smartphone e computer sotto sequestro i contatti con le società che realizzeranno il progetto. Miele, ho sparato alto l'imbarazzo della scelta. Voglio cariche ben remunerate, non come l'authority per la privacy. Beh, insomma, pensate un po', la poltrona fa sempre gola. La truffa dei messaggi, rubati 200.000 euro, malato di SLA. Risparmi di famiglia volatilizzati in pochi attimi con qualche click. L'ennesima truffa del finto poliziotto, questa volta architettato con un falso messaggio proveniente dalla società che eroga le carte di credito, ha colpito un 54enne affetto a SLA, sclerosi laterale amiotrofica di Cremona. L'uomo agganciato attraverso un messaggio inviato da un falso circuito Nexi che lo metteva in allerta su un ovviamente resistente tentativo di svuotare il suo conto corrente, per cui ha dato i suoi dati chiaramente e sono partiti 200.000 euro. Pensate un po'. Dunque, Rimini, assolto Luis da Silva, non ha ucciso Pierina, lui vince la giustizia, la ottantenne è stata massacrata con 29 coltellate nell'ottobre 2023, la sentenza dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la procura annuncia ricorso. Per PM senegalese ha agito per celare la relazione con la nuora della vittima, ma le prove sono state ritenute insufficienti. Nella decisione hanno pesato mancanze di tracce di DNA, impronte o immagini sul luogo del delitto. Sorelline scomparse dalla casa famiglia, il padre, qualcuno le ha portate via. Sara e Alisia, 12-16 anni, originari di Minturno Latina, sono sparite da una struttura protetta in Abruzzo. Resta un mistero, scomparse di due sorelline, la 16enne Alisia e dalla 12enne Sara di Giacinto, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Ieri la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per sottrazione di minori. Veniamo a Teramo e dintorni subito. Allora andiamo con la prima notizia, truffa agli anziani, anche qui sventati 5 tentativi. Lo stratagemma usato è quello del finto carabinieri che telefona e chiede soldi per evitare il problema al nipote, pensate un po'. Va bene, mio figlio morto per un incidente, i suoi organi ne hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne è caduto dalla finestra e su un gesto estremo stava montando la zanzariera. Stiamo parlando di Francesco Marziale. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica, conosceva ben 4 lingue. In terza media, con il suo disegno, aveva partecipato a un concorso per la donazione del sangue e lo aveva vinto. E ancora veniamo adesso un'altra notizia. Sala chiusa da 3 anni d'Angelo, il presidente della provincia, la città ostaggio della regione. Dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Il presidente della provincia, immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male alla nostra città.
Isola del Gran Sasso, il neo sindaco Di Marco ha nominato nuova giunta. Il neoeletto sindaco di Isola Giancarlo Di Marco ha nominato la giunta comunale. Ieri sera c'è stato il consiglio di insediamento con il suo giuramento e la nomina dei capigruppo e delle commissioni consigliari. Nuovi parcheggi in Piazza Verde, avanti al cantiere l'ex mercato coperto, ricavati 9 posti. 9 posti auto ricavati nell'area davanti al cantiere l'ex mercato coperto di Piazza Verdi. Una misura pensata, come precisa l'assessore ai lavori pubblici di Marcantonio, per attenuare i disagi causati dagli interventi per il Braga. E ancora frana e scontro sulla via, sull'avvio dei lavori a Castelnuovo di Campli. L'opposizione del cantiere da 7 milioni di euro non è mai partito. Il sindaco rassicura, entro fine mese è pronto il progetto. Nel 2017 una frana segnò in modo profondo il territorio di Castelnuovo di Campli e i suoi abitanti, uno smottamento importante che fece scattare l'evacuazione di 200 residenti. E ancora un triangolare di VIP per i bambini Gesù. Sabato lo stadio Bonolis di Teramo aprirà le sue porte al triangolare benefico Abruzzo di Cuore, un gol per bambini Gesù. Un appuntamento che unisce calcio, spettacolo e solidarietà. Ci sarà anche l'attrice Elisa Deusanio, mentre nazionale attori sarà guidata da Giancarlo Oddi e capitanata da Domenico Fortunato. La squadra schiererà Maurizio Mattioli, Di Netto Davoli, Stefano Masciarelli, Samuele Carrino, Francesco Cicchella ed altri naturalmente. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo. Naturalmente tira fuoco su autostrada Totoreto, autostrada bloccata per ore, la 14, in fiamme il carico di sacchi di farina. L'incendio sulla corsia sud si estende anche alla Serpaglia ai lati della carreggiata. Il camionista è riuscito a mettersi in salvo uscendo in tempo dalla cabina e dando l'allarme. Discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per le rimozioni di vincoli. A Notaresco i progetti contestati. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Violenza sessuale, ora cadono le accuse. La procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi Sant'Egidio alla Vibrata incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finiti agli arresti domiciliari e poi scarcerati. A fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, consigliere Adriano Orfanelli, incarico diretto affidato alla provincia, ora aspettiamo gli operai. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia: ospizio ed ex ospedali, edifici cadono a pezzi a Giulianova. Lo storico complesso sanitario al centro di idee che di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra crolli di murature ed infissi interni. Via delle Vella a doppio senso, progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra crolli di murature ed infissi interni. Via

5 anni di stop in fase conclusiva dei lavori per l'adeguamento della struttura, spiaggia utilizzabile a giorni del stabilimento entro fine mese. Auto e moto scontrano l'incrocio sulla statale 16 di Roseto, il traffico in tilt, disagi sulla statale 16 ieri tra le 12.30 e le 13.30 per un incidente all'incrocio in via Marcacci e la statale 16 per cause ancora in corso di accertamento. Una Fiat Panda e la moto Yamaha si sono scontrate, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso, il centauro 50enne di Montesilvano è rimasto ferito e trasportato in ospedale. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia. L'avviso Roseto, niente elettricità giovedì mattina nella zona nord per lavori da parte dell'Enel. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso. E ancora andiamo avanti, a Silvi mancano i medici, file di ore, proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazioni e buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. L'ultimo dottore in servizio al paese, pensionato dal 1 giugno, e gli utenti si riversano in massa sulla costa. E ancora, Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura, l'area del museo archeologico. E ancora, festa dello sport con gli studenti a Silvi, atletica, calcio e pickleball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio di Silvi. Signori, chiudiamo l'ultima notizia. Centri estivi pronti gli aiuti per le famiglie in difficoltà, parte l'avviso del comune di Pineto. Adesso andiamo chiaramente al momento riservato allo sport, perché è l'ultima pagina del nostro notiziario. Allora, ci siamo, inizia la Coppa del Mondo tra Messico, Canada e Stati Uniti, dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali. L'algoritmo dice Spagna davanti a Francia, Argentina, Brasile. E vedremo un po' che succede. Alle 21 la Zecca, la cerimonia d'inizio con la partita tra Messico e Sudafrica. Tante le favorite per la vittoria, dal Portogallo di Ronaldo alla Spagna di Yamal, occhi puntati anche sul Brasile di Ancelotti, non fosse altro perché c'è un condottiero che si chiama Carlo Ancelotti, che insomma le sfide le sa preparare e vincere. È la Coppa del Mondo del gigantismo, dei grandi giocatori. Il mondo, pensate un po', gioca ancora a Messico. Sì, è l'ultimo mondiale e gioca ancora Ronaldo, 41 anni, sarà l'ultimo mondiale, staremo a vedere. Da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani e tanti protagonisti della Serie A italiana in campo, tra club e il Milan la squadra con più rappresentanti, 10, anche perché il Milan aveva tutti stranieri, quindi è facile arrivare poi al gran finale. Veniamo al calciomercato. Solé, Inter, accordo a 20 milioni, gli azzurri trattano con l'Udinese, il difensore vogliono provvedere della Lazio. Solot, Juventus a fuoco lento, la Roma spinge per Alai Begovic, il mister bianco saluta il Monza, su di lui Cremonese, Pisa e Verona per tentare tornare subito in Serie A. Veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pescara, Gorgoni rimane in vantaggio, sono dell'avviso che Gorgoni ha fatto veramente bene, ha fatto miracoli a Pescara, dunque dovrebbe ripartire lui, ma intanto si pensa anche a Parigi, a Boucher, eccetera. Insomma, vediamo un po' il tecnico romano, tentato anche a Sudtirol, Gorgone. Resta in stand by la pista Boucher, mentre per la squadra, insomma, si stanno facendo naturalmente i primi passi. Si segue anche da vicino Giacomo Parigi, attaccante del Latina, quest'anno ha segnato 17 reti. Il Campobasso riparte da Bruno, Stellone e Vispesero c'è l'addio. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. L'Aquila è corsa a 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico. Sulla lista dei rossoblu i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci, non c'è chiaramente Capellacci, che molto probabilmente rimarrà alla Sant'Egidiese se dovesse andare poi in Serie D, insomma, immaginate un po'. E allora Sant'Egidiese Grassina si giocherà al Fadini di Giulianova. I giocatori hanno detto, giocatori della Sant'Egidiese, la squadra vista a Grassina non era la stessa che voi conoscete. Abbiamo forse avuto un po' paura, oppure eravamo pressati un po' dall'opinione pubblica, da tutti chiaramente, tifosi, perché era una partita importantissima. Questo 2-1 veramente ci dà la gioia per arrivare a questa finalissima al Fadini, tutto al completo, pienone, naturalmente per una
una partita che porterà la Sant'Egliese molto probabilmente alla Serie.

0: di, pensate un po', eh. Vabbè, il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile gestire Pistilli. L'avvocato Voddai di Pistilli dice: aspetti poco chiari sulla situazione del club. E c'è davvero qualcosa che non va. Si complica la trattativa, ma lo sapevo già, per la cessione del Chieti e Giuseppe Pistilli. Ma insomma, bisogna pagare 1 milione e mezzo di euro tra arretrati, tra stipendi ai giocatori, eccetera. E come si pensa di ripartire da un campionato eccellenza spendendo 1 milione e mezzo di euro? Ma a me sembra assurdo, tanto per cominciare, tanto per gradire il caffè che costa 1 milione e mezzo di euro. Ma sembra da matti, a meno che quel signor Pistilli non abbia soldi, che non sa più cosa farne. Va bene, allora è un altro discorso. Teramo, caos Grosseto. Teramo spera il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la Serie C, ma se non dovesse andar bene il 16 giugno c'è poi c'è la possibilità che qualche domanda delle società iscritte può essere bocciato dalla Lega, e qui si inserisce il Teramo Calcio, che è al primo posto, ripeto, tra le squadre da ripescare. Vediamo Giulia Nova, Misuraca voglio restare, il centrocampista in giallo rosso, sto benissimo. E allora chiaramente bisogna ridefinire l'organico del Giulia Nova Calcio. Il presidente Muccicone comincia davvero a dare stabilità a questa società, l'ha riformata quest'anno ancora di più, perché vuole che ognuno al suo posto faccia il suo dovere per portare Giulia Nova sempre più in alto. Staremo a vedere. Intanto l'ultima notizia riguarda il Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio. Perfetto, bene, anche perché dai primi di luglio 10 massimo 15 tutti via in allenamento. Vabbè signori, è tutto per il notiziario del giorno. Adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', attenzione prego, ricordo stasera parte il mondiale di calcio, Radio Amica onora il tutto con una bella canzone messicana che ci farà compagnia per un mese nell'angolino importante che si chiama la canzone più della settimana, oltre la settimana per un mese. Vabbè, andiamo con gli appunti di Amica International, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica International? 10 plus 10 autori, cantanti, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sant'E Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Di Sant'E Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene signori, ci siamo, è il momento delle notizie riservate, prima ancora dei nostri super festival. Allora sentiamo un po' questa, vai.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. riprendi Il bello che ti circonda, entrano oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con naturalmente le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Mica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi il titolo della canzone, invia la Radio Mica al 335-6564-507 tramite messaggino WhatsApp. Vai! Allora, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoletto Alto, presso il Residence Tortorella, al 347-37-64-271. E poi ricordo anche che da oggi, 11 di giugno, inizia il Mondiale di Calcio, c'è anche la canzone nuova messicana che ci farà compagnia per un mese, naturalmente ci farà ballare tutti. E vai, hola! Dunque, vabbè, abbiamo pensato a tutto, eh. Allora, stazione servizio EP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Un mondo di risparmio, servizi e qualità. Va bene, dunque andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi giovedì 11, non si può sbagliare. Carta e cartone stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. Allora, oggi giovedì si torna a giocare. Andiamo con l'angolo della fortuna. E vai, signori, ci siamo. Prego regia, eccoci.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque veniamo subito adesso il momento riservato logicamente alla fortuna, concorso numero 93, stasera in palio 177 milioni e 500 mila euro. E vai, dunque, concorso 93, dicevamo, passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 67, 69, 74 abbinati al 45, 46, ripeto 67, 69, 74 abbinati al 45, 46 su Firenze, Genova. Su Venezia in ruota nazionale 42, 44, 49 abbinati al 37, 38, ripeto 42, 44, 49 abbinati al 37, 38 su Venezia in ruota nazionale. Buona fortuna a tutti, va bene. Tra poco le farmacie di turno, prima ancora naturalmente le canzoni sotto l'ombrellone. Vai!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene, bene. Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Bene, andiamo con Termocittà Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. A Mocione Bellante Moretti, ad Atria Picella, Piede Silvi di Febo, a Giulianova, Farmacia Comunale, via Trieste. In Val Livrata, Farmacia Comunale Sant'Egidio, a Roseto Mannella, a Montefino, Farmacia Montefino, Valvomano, Farmacia degli Esposti, via Nazionale 3 Cermignano, a Casalisola, a Savini, a Montorio Merlini, a Campi, Farmacia del Corso, sulla Laga Piccioni, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Bene, signori, ci siamo, al momento delle super classifiche con sosta gustosa. Allora, andiamo, vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito adesso alle super classifiche della settimana. Allora, riguarda questa volta la musica, le canzoni, i dischi più venduti. Al primo posto Paul McCartney, The Boys, Dungeon Lane, il nuovo brano. Al secondo Michael Jackson, Thriller. Al terzo Tiziano Ferro, Sono un grande. Al quarto Bruce Springsteen, Live from Asbury Park 2024 con la sua The L Street Band. Al quinto Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Al sesto 883, Gli Anni d'Oro. Al settimo Boards for Canada, Inferno. L'ottavo BTS, Orang. Al nono Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi Lorenzo Salvetti, che ha vinto Amici con Stupida Vita. Dunque, nel radio la più richiesta, Serena Brancale, Al mio paese. Al secondo posto Pinquini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Deci, Runway. Al quinto Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al sesto troviamo Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Poi Olivia Rodrigo, Drop Dead. Francesco Gabbani, Summer Funk. Complimenti. E c'è anche Achille Lauro al nono posto con Comuni Immortali. Bene, allora signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti e ci siamo davvero subito, più di quanto pensi. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento dell'oroscopo del giorno. Giovedì 11 giugno, Ariete, la luna del tuo segno, per la prima parte della giornata ti rimette in contatto con una ferita che di tanto in tanto si fa sentire. Toro, nel pomeriggio luna entra nel tuo segno, mentre Venere, l'altro pianeta che ti governa, continua ad andare mano nella mano con Giove. Gemelli, la configurazione alimenta il tuo ottimismo e ti induce a essere di maniche larghe nella gestione del danaro. Cancro, per tutta la mattinata puoi contare sull'ispirazione che la luna ti mette a disposizione nel lavoro, settore nel quale sembri deciso a esporti. Leone, la giornata favorisce un atteggiamento un po' sognante che poi nel pomeriggio lascia spazio a un modo di far diverso nei confronti delle scadenze che ti aspettano al lavoro. Vergine, nel lavoro inizia subito a prepararti, nei prossimi giorni la configurazione cambia e ci saranno nuove energie. E ancora Bilancia, la giornata ti fa una sorta di proposta di quelle da prendere o lasciare, può renderti disponibile a cambiare gli occhiali con cui guardare qualcosa che interferisce nella relazione col tuo partner. Scorpione, tra i disegni del cielo relativi al tuo segno oggi è previsto un piccolo aiuto per la salute. Forse c'è qualcosa che rientra nei binari. Una preoccupazione che non ha motivo di essere. Sagittario, con alcuni ingredienti della nostra vita conviviamo come se dovessero durare per sempre. Poi succede qualcosa che ne regola l'esistenza e scopriamo che un certo evento è stato totalmente digerito e le tossine eliminate. Capricorno, al pomeriggio la luna entra nel settore legato alla sfera più piacevole e divertente della vita, alimentando la tua creatività. Acquario, c'è ancora una leggera eccitazione, l'aria qualcosa che ti rende un po' irrequieto e che ti induce a ripensare le cose come se nel lavoro avessi il timore di non essere all'altezza. Pesci, per finire, oggi il tuo romanticismo tende a lievitare come se il maggiordomo celeste ti avesse calzato sul naso occhiali con le lenti rosa che trasformano tutto quello che vedi, evidenziandone gli aspetti armoniosi. Perfetto, meglio di così. Vabbè, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto i programmi in televisione. Beh, insomma, stasera si comincia Rai 1 alle 20:30, 8:30, Messico Sudafrica calcio. Rai 2, mondiali di calcio su Rai 2, la sottile linea delle vendette su Rai 3, Overland Lifestyle su Rete 4, Quarto Grado su Canale 5, Montmartre, Italia 1, Sarabanda Celebrity, la 7, Piazza Pulita su TV 8, in prima Io prima di te film su 39, sinceramente Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli architetto, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti, Abelante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, lo shop online, indirizzo di parotrade.it. perfetto. Cosa avevamo sigillamente parlando su Radio Amica, il momento di 10 plus, 10 cantanti, autori, cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Veniamo ai nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice, scadenza 30 giugno. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 11 giugno, stasera va a Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Veniamo adesso invece a un'altra notizia, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo Radio Amica International. Ok, ci siamo anche noi, grazie, e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi naturalmente. Grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte

tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sa.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina, lemon.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità e...

in affitto le tue rondini di guardia sopra il tetto, con il tuo Francesca Nero.

principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore.

vestita la cintura, ahimè grave in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Abile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsare.

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila.

assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ci ho detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: che taggia fa, che taggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: lui fa:
1: tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
0: Che cosa?
1: Te lo devo fare.
0: Che cosa?
1: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
0: E a chi vuoi fare lo pagliatone? Io

0: fischiate, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Oh, i tuoi occhi.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque, all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti, siamo arrivati giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba Apostolo. Bene, oggi c'è inizia la grande avventura dunque del mondiale di calcio 2026, si comincia stasera col Messico e vabbè, dunque poi parleremo anche di queste notizie, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, via libera l'utilizzo per indagini di polizia, sì alla identificazione dei luoghi pubblici, no a licenziamenti con l'algoritmo. Stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma. Meloni, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. Trump ha attaccato ancora l'Iran, il Papa, un cristiano, non fa le guerre. Il presidente americano valuta un'operazione lampo su vasta scala, così è stato. Infatti hanno attaccato ieri sera, stamattina alle 7, è arrivata dal comando militare americano lo stop, abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire. Stop, nient'altro. L'Italia, le armi per Kiev, niente acquisti agli USA. La Premier vede Tajani, inviato europeo per l'Ucraina. Alle 21 l'apertura stasera, abbiamo detto, del mondiale di calcio che ci terrà tutti quanti attaccati alla televisione. Si inizia con Messico, Sudafrica, al via il mondiale dei record. E ancora Lauro, Achille Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti. E vai, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Signori, ci diamo una botta di energia. Va bene? Allora ci siamo, prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Oh mamma, dunque allora, andiamo adesso con prima parte naturalmente, è il ristorante Nero di Seppia. Eccoci qui, ci siamo, prego regia.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E allora, prima parte, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Beh, questo è il momento magico, naturalmente di 10 plus, le canzoni, i cantanti, gli autori, i cantautori che hanno fatto la musica leggera italiana. Bene, Cholè, la sirenetta da Riccardo Tortoretolido in pieno centro. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back for music, una stagione piena di eventi. Forza e coraggio, la sirenetta da Riccardo a Tortoretolido. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento è Bangaranga di Dara, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. Bentornata estate, Gardelido ci siamo, sempre aperti, Tortoretolido, Mubare Sirena, ristorante e pizzeria direttamente sul mare. Perfetto, bene. Allora, andiamo avanti perché adesso abbiamo la massima del giorno dall'amica Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai.

Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la popolarità non basta volerla, bisogna anche meritarsela. Va bene? Perfetto. Dunque, su questo non c'è dubbio. Allora, andiamo ancora avanti con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, naturalmente la parte orchestrale qui a Radio Mica International. C'era una volta il West e il brano dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. Bene, cambierà tutto da oggi perché inizia il mondiale. Naturalmente andiamo in Messico con una bellissima canzone messicana. Da oggi la canzone più della settimana, oltre la settimana, con noi fino a quando ci sarà il campionato del mondo, naturalmente, che dura un mesetto mi sembra. Bene, allora noi andremo con questa canzone che parte da oggi. Ale, alla grande, vabbè. Insomma, quante iniziative farà di mica per voi, eh? Abbiamo scelto una canzone messicana bellissima, vabbè. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, radiosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate, come dire, con Radio Mica Internazionale. Scusa se poco, vabbè. Notizie importanti, arriva Top Clean, sentiamo, prego, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. E siamo arrivati così alle notizie importanti del giorno. Arriva il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone, solo la canzone, basta il nome, il titolo, pardon. Manda un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, come sarebbe il numero telefonico di Radio Mica Internazionale di Sante Bovi del Re, direzionale 5 a San Nicolo Tordino. Dal 1910 l'Arredamento in Abruzzo trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Ready. Allora, eccola qui, eccolo qui il ristorante super a base di pesce Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari, al telefono per le vostre prenotazioni 348 53 88 978. Ed eccola qua la canzone più della settimana e oltre la settimana, per un mese con noi, una bella canzone messicana che inizia a cantare quest'oggi, va bene? Ho voluto dare un omaggio ai mondiali e sarà con noi questa canzone per tutta, come dire, per tutto il tempo dei mondiali, un mese circa, vabbè. A 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, il seggiolo di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900 Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno, arriva Garde e Lido, sempre aperti da lunedì alla domenica, sempre, eccoci qua. Ed
E con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque ci siamo signori, il momento del tempo che farà, una giornata che promette anche un po' di pioggia, specie nel pomeriggio. La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio piogge anche qui a Teramo. Venti moderati, dunque dicevamo, zero termico intorno ai 3800 metri, mare mosso, fa caldo. Speriamo che questa pioggia comporti anche l'arrivo un po' di aria fresca, eh. Le temperature: L'Aquila più 15 più 24, Sulmona più 16 più 28, Pescara più 20 più 26, Chieti più 17 più 25, Teramo più 17 più 24, Genova più 19 più 24, Roccaraso più 12 più 21, Martinsicuro più 20 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Queste quattro naturalmente. Dunque siamo arrivati con il giorno 11 di giugno, inizio del mondiale con Messico, Sudafrica, e vai, raga amica, per festeggiare i mondiali, per tutto il mese, chiaramente mi manderà una canzone dentro all'angolino speciale, la canzone più della settimana, oltre la settimana, sarà con noi un mese, va bene. Dunque, allora, siamo arrivati al giorno numero 162, alla fine mancano 203, il sole è sorto alle 5:24, tramonta stasera alle 20:26. Bene signori, allora abbiamo detto tutto e siamo arrivati al momento riservatissimo, al notiziario del giorno. Prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Perfetto, eccoci qui, arrivati al momento del notiziario del giorno. In questo giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba Apostolo, il segno più del giorno, il segno sagittario. Si comincia col mondiale dei record alle 21, per apertura del mondiale con Messico, Sudafrica. E vai. E ancora le notizie più importanti che abbiamo. Dunque, stop sui medici di famiglia, il governo ritira la riforma, retromarcia sul decreto chiesto dalle regioni per far funzionare le nuove case della comunità. Unità sanitarie dovranno garantire solo 6 ore di presenza settimanale nelle strutture. L'ira di Bertolaso che lascia il tavolo del ministero, profondamente deluso. Le opposizioni, Schillacci chiarisca. No di Tajani, dubbi di Meloni, il governo evita lo scontro con il lobby dei dottori di base. Il muro di due vice premier, le perplessità del sottosegretario Gemmato sul decreto un anno dal voto. Sulla scelta dell'esecutivo ha pesato anche il timore di uno sciopero generale della sanità. Scuola, pubblica amministrazione e forze di polizia, vi libera l'uso dell'intelligenza artificiale. Non è il grande fratello, il Consiglio dei Ministri vale i decreti attuativi, sia la identificazione di persone nei luoghi pubblici con l'intelligenza artificiale. Le opposizioni si autorizzano la sorveglianza di massa. Sarà invece reato creare sistemi di intelligenza artificiale che mettono in pericolo l'incolumità individuale o pubblica per pene fino a 8 anni. E Piantedosi dice: ogni decisione sottoposta anche però a revisione umana. Nordio, tutto sarà sotto il controllo della magistratura. Lavoro, niente licenziamenti, solo con gli algoritmi. La decisione resta umana. Le aziende dovranno indicare incidenza della tecnologia nelle scelte statali. Alfabetizzazione di base e corsi di formazione per dipendenti pubblici. Polizia, nessun grande fratello. Doppia autorizzazione per usare alcuni strumenti. Resta vietato ogni forma di identificazione biometrica non collegate a reati specifici. E ancora, per la scuola, già stanziati 300 milioni di euro per formare i docenti nelle nuove competenze. E ancora, il PIL cresce. E ancora, per la scuola, già stanziati 300 milioni di euro per formare i docenti nelle nuove competenze.

Adesso in aumento, ciò significa che può permettersi il lusso di farci uno sconticino sulle tasse. Ok, bene, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Iran, negoziati fermi, c'è della tregua. Trump dice abbiamo attaccato con forza durante la notte di ieri. Va bene, oggi è giovedì 11 di giugno, hanno attaccato nella notte di mercoledì, chiaramente. E stamattina il comando militare americano dice abbiamo colpito i siti che dovevamo colpire. Per il momento ci fermiamo qui aspettando l'Iran. Che cosa decide? Ci stanno trattando da cretini, dice Trump. La minaccia dell'ex comandante Pasdaran, stavolta la guerra non si limiterà a questa regione. Vabbè, sempre le solite cose. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. L'Italia dice no a Washington, non compreremo dagli USA le armi per aiutare l'Ucraina. Roma non aderirà al PUR, il meccanismo che prevede l'acquisto di bombe e sistemi di difesa americani da consegnare a Kiev. La decisione rischia di incrinare ancora i rapporti già difficili con la Casa Bianca. Dunque, lunedì Crosetto incontra Essent negli Stati Uniti e nelle stesse ore Meloni vedrà Trump al G7. Meloni incontra a pranzo Tajani, serve un inviato europeo per Kiev. Il vertice riservato sui dossier esteri. L'Italia attiverà i fondi SAFE, richieste di circa 7 miliardi di euro. Ancora, Papa Leone, ieri in Spagna, a Barcellona, contro Donald Trump, scatenare la guerra è vietato ai cristiani. Alla Sagrada Famiglia di Barcellona il Papa lancia un nuovo appello: la sicurezza nasce dalla giustizia e dal rispetto del diritto internazionale. L'incontro con i bimbi di una parrocchia, chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha ancora capito cos'è la vita. Bravo Papa Leone. Però fatto sta che dopo tutti attaccano Donald Trump nel momento in cui hanno bisogno, perché chiaramente ne hanno bisogno strettamente, e allora viva Trump. Succede, la vita è fatta così, c'è da fare. Vabbè. Veniamo a Belfast, assalti alle case, incendi e notti di violenze. A Belfast l'incubo della caccia al migrante. La rivolta è scoppiata dopo che un rifugiato ha tentato di decapitare un quarantenne in mezzo alla strada. Da lì si è scatenata una guerra con incendi, assalti alle case, notti di violenza. Insomma, Belfast è diventata davvero una cosa impossibile da viverci. In volo per portare l'Italia a un passo dalla luna con Luca Parmitano. Un sogno, dice, che si realizza. L'astronauta italiano sarà a bordo dell'Artemis 3, è una corsa geopolitica, ma seduto a fianco degli alleati, porterà avanti i valori europei di cooperazione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Lega, attenzione Salvini governatori, Zaia, non viviamo di nostalgismi. Duro confronto al Consiglio federale, il segretario basta parlare di Vannacci, il Doge chiede di rilanciare il Partito del Nord come la CSU. Nome in stallo. Siri, un errore sostenere Draghi e rimproverare i presidenti di regione, difendete i leader. Il generale sulla 7, Matteo ha usato me per 500.000 voti, io ora ho 100.000 iscritti. Meloni, lei è la destra autentica. E ancora, Elis Line contro il premio di maggioranza va cancellato, almeno modificato, dice la Line. La leader democratica e suoi sembra che il centrodestra stia preparando l'invito a non andare a votare. E ancora veniamo adesso alle altre notizie. Dunque, la nuova corte d'appello, già 50 anni fa la sede doveva essere qui, inaugurata l'ex caserma Manara a Roma. Il presidente Megliadò, un trasferimento che il giornale Messaggero aveva annunciato nel 1970, Aula Magna intitolata a Occorso e Amato. Omaggio ai due giudici vittime del terrorismo, Pirelli del CSM, magistrati non devono mai essere lasciati soli. CSM, le regole per le toghe, notizie solo con note scritte, obbligo di rettifica. Approvate linee guida per i PM, niente interviste sulle inchieste, conferenza stampa in casi davvero eccezionali. L'inchiesta sul ponte dello Stretto, pronti favori per altri magistrati. Gli indagati avrebbero contattato un'altra toga e i PM cercano tra smartphone e computer sotto sequestro i contatti con le società che realizzeranno il progetto. Miele, ho sparato alto l'imbarazzo della scelta, voglio cariche ben remunerate, non come l'authority per la privacy. Beh, insomma, pensate un po', la poltrona fa sempre gola. La truffa dei messaggi, rubati 200.000 euro a malato di SLA. Risparmi di famiglia volatilizzati in pochi attimi con qualche click. L'ennesima truffa del finto poliziotto, questa volta architettato con un falso messaggio proveniente dalla società che eroga le carte di credito, ha colpito un 54enne affetto a SLA, sclerosi laterale amiotrofica di Cremona. L'uomo ha
agganciato attraverso un messaggio inviato da un falso circuito Nexi che lo metteva in allerta su un ovviamente resistente tentativo di svuotare

0: il suo conto corrente, per cui ha dato i suoi dati chiaramente, e sono partiti 200.000 euro. Pensate un po'. Dunque, Rimini, assolto Luiz da Silva, non ha ucciso Pierina, lui vince la giustizia. La ottantenne è stata massacrata con 29 coltellate nell'ottobre 2023. La sentenza dopo 16 ore di camera di consiglio, la procura annuncia ricorso. Per il PM senegalese aveva agito per celare la relazione con la nuora della vittima, ma le prove sono state ritenute insufficienti. Nella decisione hanno pesato mancanze di tracce di DNA, impronte o immagini sul luogo del delitto. Sorelline scomparse dalla casa famiglia, il padre, qualcuno le ha portate via. Sara e Alisia, 12-16 anni, originari di Minturno Latina, sono sparite da una struttura protetta in Abruzzo. Resta un mistero, scomparse le due sorelline, la 16enne Alisia e dalla 12enne Sara di Giacinto, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Ieri la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per sottrazione di minori. Veniamo a Teramo e dintorni subito. Allora andiamo con la prima notizia: truffa agli anziani, anche qui sventati 5 tentativi. Lo stratagemma usato è quello del finto carabinieri che telefona e chiede soldi per evitare il problema al nipote. Pensate un po', va bene. Mio figlio morto per un incidente, i suoi organi ne hanno salvato 4 vite. Il papà del 35enne è caduto dalla finestra e su un gesto estremo stava montando la zanzariera. Stiamo parlando di Francesco Marziale. Francesco aveva tanti progetti per il futuro, lavorava nell'informatica, conosceva ben 4 lingue. In terza media, con il suo disegno, aveva partecipato a un concorso per la donazione del sangue e lo aveva vinto. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia: sala chiusa da 3 anni D'Angelo, il presidente della provincia, la città ostaggio della regione. Dal 2023 la polifunzionale non è utilizzabile per una carenza documentale sul sistema antincendio. Il presidente della provincia, immobilismo istituzionale incomprensibile, si fa del male alla nostra città. Isola del Gran Sasso, il neo sindaco Di Marco ha nominato la nuova giunta. Il neo eletto sindaco di Isola, Giancarlo Di Marco, ha nominato la giunta comunale. Ieri sera c'è stato il consiglio di insediamento con il suo giuramento e la nomina dei capigruppo e delle commissioni consigliari. Nuovi parcheggi in Piazza Verde, avanti al cantiere l'ex mercato coperto, ricavati 9 posti. 9 posti auto ricavati nell'area davanti al cantiere l'ex mercato coperto di Piazza Verde. Una misura pensata, come precisa l'assessore ai lavori pubblici di Marcantonio, per attenuare i disagi causati dagli interventi per il Braga. E ancora, frana e scontro sulla via, su avvio dei lavori a Castelnuovo di Campli. L'opposizione del cantiere da 7 milioni di euro non è mai partito. Il sindaco rassicura: entro fine mese pronto il progetto. Nel 2017 una frana segnò in modo profondo il territorio di Castelnuovo di Campli e i suoi abitanti, uno smottamento importante che fece scattare l'evacuazione di 200 residenti. E ancora un triangolare di VIP per i bambini Gesù. Sabato lo stadio Bonolis di Teramo aprirà le sue porte al triangolare benefico Abruzzo di Cuore, un gol per Bambin Gesù, un appuntamento che unisce calcio, spettacolo e solidarietà. Sarà anche l'attrice Elisa Deusanio, mentre nazionale attori sarà guidata da Giancarlo Oddi e capitanata da Domenico Fortunato. La squadra schiererà Maurizio Mattioli, Di Netto Davoli, Stefano Masciarelli, Samuele Carrino, Francesco Cicchella ed altri naturalmente. E ancora andiamo avanti con altre notizie che abbiamo. Naturalmente tira fuoco su autostrada Tortoreto, autostrada bloccata per ore, la 14, in fiamme il carico di sacchi di farina. L'incendio sulla corsia a sud si estende anche alla Serpaglia ai lati della carreggiata. Il camionista è riuscito a mettersi in salvo uscendo in tempo dalla cabina e dando l'allarme. Discariche, attacco all'ambiente, l'opposizione, sindaco e giunta colpevoli per le rimozioni di vincoli. A notaresco i progetti contestati. A chiacchiere si dice no, ma nei fatti si dimostra invece la precisa volontà di far diventare il nostro paese la pattumiera del centro-sud. Violenza sessuale, ora cadono le accuse. La procura chiede l'archiviazione per i 7 ragazzi Sant'Egidio alla Vibrata incolpati di aver palpeggiato una ventenne dopo una rissa. In 6 erano finiti agli arresti domiciliari e poi scarcerati. A fine mese l'udienza davanti al giudice. Ponte sul Salinello, c'è la ditta per i lavori, consigliere Adriano Orfanelli, incarico diretto affidato alla provincia, ora aspettiamo gli operai. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia: ospizio ed ex ospedali, edifici cadono a pezzi a Giulianova. Lo storico complesso sanitario al centro di idee che di recupero e progetti di rilancio, ma intanto urge la messa in sicurezza tra colli di murature ed infissi interni. Via delle Vella a doppio senso, i no superano quota 400 firme oggi in banchetto al mercato, sempre a Giulianova. Il comitato contrario al cambio di viabilità continua la campagna per chiedere al comune di annullare la decisione, perché in via Town delle Vella si va adesso in doppia corsia, cosa che non vogliono i residenti. Nuovo lido dedicato a Sbirulino. L'offerta turistica giugliese si arricchisce di uno spazio pensato per le famiglie. Via libera a Roseto, alla Gibilità, la Lucciola riapre dopo 5 anni di stop. In fase conclusiva i lavori per l'adeguamento della struttura. Spiagge utilizzabili a giorni, lo stabilimento entro fine mese. Auto e moto scontrano l'incrocio sulla statale 16 di Roseto, il traffico in tilt. Disagi sulla statale 16 ieri tra le 12.30 e le 13.30 per un incidente all'incrocio in via Marcacci e la statale 16 per cause ancora in corso di accertamento. Una Fiat Panda e la moto Yamaha si sono scontrate, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso e il centauro cinquantenne di Montesilvano è rimasto ferito e trasportato in ospedale. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia, l'avviso Roseto, niente elettricità, giovedì mattina nella zona nord per lavori da parte dell'Enel. Parcheggi con manto in erba, gravi disagi, manca la manutenzione delle superfici in via Colombo, le auto rischiano danni sul fondo sconnesso. E ancora andiamo avanti, a Silvi mancano i medici, file di ore, proteste, attese sotto il sole, mancanza di informazioni e buchi nei sistemi informatici, gli utenti pronti a presentare denunce. L'ultimo dottore in servizio al paese, pensionato dal 1 giugno, e gli utenti si riversano in massa sulla costa. E ancora, Atri al giardino didattico, inaugurazione e chiusura, l'area del museo archeologico. E ancora, festa dello sport con gli studenti, a Silvi, atletica, calcio e pickleball per la chiusura dell'anno scolastico allo stadio di Silvi. Signori, chiudiamo l'ultima notizia, centri estivi pronti gli aiuti per le famiglie in difficoltà, parte l'avviso del comune di Pineto. Adesso andiamo chiaramente al momento riservato allo sport, perché è l'ultima pagina del nostro notiziario. Allora, ci siamo, inizia la Coppa del Mondo tra Messico, Canada e Stati Uniti, dalla Francia all'Argentina, oggi l'apertura dei mondiali, l'algoritmo dice Spagna, davanti a Francia, Argentina, Brasile. E vedremo un po' che succede. Alle 21 la Zecca, la cerimonia d'inizio con la partita tra Messico e Sudafrica. Tante le favorite per la vittoria, dal Portogallo di Ronaldo alla Spagna di Yamal, occhi puntati anche sul Brasile di Ancelotti, non fosse altro perché c'è un condottiero, che si chiama Carlo Ancelotti, che insomma le sfide le sa preparare e vincere. È la Coppa del Mondo del gigantismo, dei grandi giocatori, il mondo, pensate un po', gioca ancora Messico. Sì, è l'ultimo mondiale e gioca ancora Ronaldo, 41 anni, sarà l'ultimo mondiale, staremo a vedere. Da Modric a Lautaro, la carica dei 71 italiani e tanti protagonisti della Serie A italiana in campo, tra club e il Milan, la squadra con più rappresentanti, 10, anche perché il Milan aveva tutti stranieri, quindi è facile arrivare poi al gran finale. Veniamo al calciomercato. Sole Inter, accordo a 20 milioni, gli azzurri trattano con l'Udinese, il difensore vogliono provvedere dalla Lazio. Solot Juventus a fuoco lento, la Roma spinge per Alai Begovic, il mister bianco saluta il Monza, su di lui Cremonese, Pisa e Verona per tentare tornare subito in Serie A. Veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Pescara, Gorgoni rimane in vantaggio, sono dell'avviso che Gorgoni ha fatto veramente bene, ha fatto miracoli a Pescara, dunque dovrebbe ripartire lui, ma intanto si pensa anche a Parigi, a Boucher eccetera, insomma vediamo un po'. Il tecnico romano tentato anche al Sudtirol, Gorgone, resta in stand by la pista Boucher, mentre per la squadra insomma si stanno facendo naturalmente i primi passi, si segue anche da vicino Giacomo Parigi, attaccante del Latina, quest'anno ha segnato 17 reti. Il Campobasso riparte da Bruno, Stellone, Vispesero, c'è l'addio. E ancora veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. L'Aquila è corsa a 3 per la panchina, domani il club potrebbe sciogliere il nodo sul tecnico. Sulla lista dei rossoblù i nomi sono Calori, Ginestra e Andreucci, non c'è chiaramente Capellacci, che molto probabilmente rimarrà alla Santi Giugliese se dovesse andare poi in Serie D, insomma immaginate un po'. E allora Santi Giugliese Grassina si giocherà al Fadini di Giulianova. I giocatori hanno detto giocatori della Santa Gigliese, la squadra vista a Grassina non era la stessa che voi conoscete. Abbiamo forse avuto un po' paura, oppure eravamo pressati un po' dall'opinione pubblica, da tutti chiaramente, i tifosi, perché era una partita importantissima. Questo 2-1 veramente ci dà la gioia per arrivare a questa finalissima. Alfadini tutto al completo, Pienone naturalmente, per una partita che porterà la Santa Gigliese molto probabilmente alla Serie D, pensate un po', eh? Vabbè, il Chieti sempre in bilico, adesso diventa difficile. Gelsone Pistilli, l'avvocato Voddai di Pistilli dice: aspetti poco chiari sulla situazione del club, e c'è davvero qualcosa che non va. Si complica la trattativa, ma lo sapevo già, per la cessione del Chieti e Giuseppe Pistilli. Ma insomma, bisogna pagare €1,5 milioni di euro tra arretrati, tra stipendi ai giocatori, eccetera. E come si pensa di ripartire da un campionato eccellenza spendendo €1,5 milioni di euro? Ma a me sembra assurdo. Tanto per cominciare, tanto per gradire il caffè che costa €1,5 milioni di euro, ma sembra da matti, a meno che quel signor Pistilli non abbia soldi, che non sa più cosa farne. Va bene, allora è un altro discorso. Teramo, caos Grosseto. Teramo spera, il diavolo segue la vicenda del club toscano e sogna la Serie C, ma se dovesse andare bene il 16 giugno c'è poi c'è la possibilità che qualche domanda delle società iscritte può essere bocciato dalla Lega, e qui si inserisce il Teramo Calcio, che è al primo posto, ripeto, tra le squadre da ripescare. Vediamo Giulio Nova, Misuraca voglio restare, il centrocampista in giro rosso, sto benissimo. E allora chiaramente bisogna ridefinire l'organico del Giulio Nova Calcio. Il presidente Muccicone comincia davvero a dare stabilità a questa società, l'ha riformata quest'anno ancora di più, perché vuole che ognuno al suo posto faccia il suo dovere portare Giulio Nova sempre più in alto. Staremo a vedere. Intanto l'ultima notizia riguarda il Lanciano, il ritiro estivo al via il 20 luglio. Perfetto, bene, anche perché dai primi di luglio 10 massimo 15 tutti via in allenamento. Vabbè signori, è tutto per il notiziario del giorno, adesso andiamo agli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', attenzione prego, ricordo stasera parte il mondiale di calcio, Radio Amica onora il tutto con una bella canzone messicana che ci farà compagnia per un mese nell'angolino importante che si chiama la canzone più della settimana, oltre la settimana per un mese. Vabbè, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica International? 10 plus 10 autori, cantanti, cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Di Sant'E Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Di Sant'E Mobile Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene signori, ci siamo, è il momento delle notizie riservate, prima ancora dei nostri super festival, e allora sentiamo un po' questa, vai.
2: Oh.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16esima edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16esima edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con naturalmente notizie riservate. Super Tormentone Estate 2026, un'altra iniziativa di Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scrivi il titolo della canzone, invia la Radio Amica al 335-6564-507 tramite messaggino WhatsApp. Vai. Allora, ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce e Tortoletto Alto, in presso il Residence Tortorella al 347-37-64-271. E poi ricordo anche che da oggi, 11 di giugno, inizia il Mondiale di Calcio, inizia anche, c'è anche la canzone nuova messicana che ci farà compagnia per un mese, naturalmente ci farà ballare tutti. E vai, hola. Dunque, vabbè, abbiamo pensato a tutto, eh. Allora, stazione servizio EP Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Un mondo di risparmio, servizi e qualità. Va bene, dunque andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi giovedì 11, non si può sbagliare. Carta e cartone stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. Allora, oggi giovedì si torna a giocare. Andiamo con l'angolo della fortuna. E vai, signori, ci siamo. Prego regia, eccoci.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque veniamo subito adesso il momento riservato logicamente alla fortuna, concorso numero 93, stasera in palio 177 milioni e 500 mila euro. E vai, dunque, concorso 93, dicevamo, passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 67, 69, 74 abbinati al 45, 46, ripeto 67, 69, 74 abbinati al 45, 46 su Firenze, Genova. Su Venezia in ruota nazionale 42, 44, 49 abbinati al 37, 38, ripeto 42, 44, 49 abbinati al 37, 38 su Venezia in ruota nazionale. Buona fortuna a tutti, va bene. Tra poco le farmacie di turno, prima ancora naturalmente le canzoni sotto l'ombrellone. Vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Oh.
1: Ok, bene, bene, bene. Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Bene, andiamo con Termocittà Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. A Moscione Bellante Moretti, ad Atria Picella, Piede Silvi di Febo, a Giulianova, Farmacia Comunale, via Trieste. In Valibrata, Farmacia Comunale Sant'Egidio, a Roseto Mannella, a Montefino, Farmacia Montefino, Valvumano, Farmacia degli Esposti, via Nazionale 3 Cermignano, a Casalisola Savini, a Montorio Merlini, a Campri Farmacia del Corso, sulla Laga Piccioni, Termocittà Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Bene, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Allora, andiamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Andiamo subito adesso alle super classifiche della settimana. Allora, riguarda questa volta la musica, le canzoni, i dischi più venduti. Al primo posto Paul McCartney, The Boys, Dungeon Lane, il nuovo brano. Al secondo Michael Jackson, Thriller. Al terzo Tiziano Ferro, Sono un grande. Al quarto Bruce Springsteen, Live from Asbury Park 2024 con la sua The Air Street Band. Al quinto Sal Da Vinci, Per sempre sì. Al sesto 883, Gli anni d'oro. Al settimo Boards for Canada, Inferno. L'ottavo BTS, Orang. Al nono Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi Lorenzo Salvetti, che ha vinto Amici con Stupida vita. Dunque, nel radio la più richiesta Serena Brancale, Al mio paese. Al secondo posto Pinguini, Tattici nucleari, Sorry scusa lo siento. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Deci, Runway. Al quinto Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al sesto troviamo Giovanotti, Alfa, Buon Vento, poi Olivia Rodrigo, Drop Dead, Francesco Gabbani, Summer Funk, complimenti. E c'è anche Achille Lauro al nono posto con Comuni Immortali. Bene, allora signori, chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, e ci siamo davvero subito, più di quanto pensi. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento dell'oroscopo del giorno. Giovedì 11 giugno, Ariete, la luna è il tuo segno, per la prima parte della giornata ti rimette in contatto con una ferita che di tanto in tanto si fa sentire. Toro, nel pomeriggio luna entra nel tuo segno, mentre Venere, l'altro pianeta che ti governa, continua ad andare mano nella mano con Giove. Gemelli, la configurazione motivazione alimenta il tuo ottimismo e ti induce a essere di maniche larghe nella gestione del danaro. Cancro, per tutta la mattinata puoi contare sull'ispirazione che la luna ti mette a disposizione del lavoro, settore nel quale sembri deciso a esporti. Leone, la giornata favorisce un atteggiamento un po' sognante che poi nel pomeriggio lascia spazio a un modo di far diverso nei confronti delle scadenze che ti aspettano al lavoro. Vergine, nel lavoro inizia subito a prepararti, nei prossimi giorni la configurazione cambia e ci saranno nuove energie. E ancora Bilancia, la giornata ti fa una sorta di proposta di quelle da prendere o lasciare, può renderti disponibile a cambiare gli occhiali con cui guardare qualcosa che interferisce nella relazione col tuo partner. Scorpione, tra i disegni del cielo relativi al tuo segno oggi è previsto un piccolo aiuto per la salute, forse c'è qualcosa che rientra nei binari. Una preoccupazione che non ha motivo di essere, Sagittario, con alcuni ingredienti della nostra vita conviviamo come se dovessero durare per sempre, poi succede qualcosa che ne regola l'esistenza e scopriamo che un certo evento è stato totalmente digerito e le tossine eliminate. Capricorno, al pomeriggio la luna entra nel settore legato alla sfera più piacevole e divertente della vita, alimentando la tua creatività. Acquario, c'è ancora una leggera eccitazione, l'aria è qualcosa che ti rende un po' irrequieto e che ti induce a ripensare le cose come se nel lavoro avessi il timore di non essere all'altezza. Pesci, per finire, oggi il tuo romanticismo tende a lievitare come se il maggiordomo celeste ti avesse calzato sul naso occhiali con le lenti rosa che trasformano tutto quello che vedi evidenziandone gli aspetti armoniosi. Perfetto, meglio di così. Vabbè, allora andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto i programmi in televisione. Beh, insomma, stasera si comincia Rai 1 alle 20:30, 8:30 Messico Sudafrica calcio, Rai 2 mondiali di calcio, su Rai 2 la sottile linea delle vendetta, su Rai 3 Overland Lifestyle, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 Montmartre, Italia 1 Sarabanda Celebrity, la 7 Piazza Pulita, su TV 8 in prima Io prima di te film, su 39 Sinceramente Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, le grandi marche, i consigli architetto, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Teramo, Montesilvano, San Matteo del Tronto, lo shop online, indirizzo di parotrade.it. perfetto. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica, il momento di 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Veniamo ai nostri festival, una foto per estate, partecipare semplice, scadenza 30 giugno. Vediamo adesso invece alla raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 11 giugno, stasera va a Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Veniamo adesso invece a un'altra notizia, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo Radio Amica International. Ok, ci siamo anche noi, grazie e ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi naturalmente. Grazie per l'ascolto a tutti, la buona giornata.

Pizzeria Bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Vedermi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritte.

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 086.